Because the Night. Suoni notturni su Nova Radio.

di sabbia, porti la nebbia fuori città. Le parole non sono niente, sei zitta.

mare. Avvolge tutto, fa sparire le cose, fa sempre come gli pare.

sui materassini. Io con le mani mi recinto lo sguardo per non vedere.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri.

sarai maschio o femmina, cavallo, uccello, cane o essere umano.

0: Parlando senza interruzione.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: A sorpresa, Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale, ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il viceministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
2: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
1: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
3: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza, e lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
1: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
4: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
5: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari, siete stati sul bisogno di sicurezza.
1: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, e risalite al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
1: Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.

0: pensare e comunicare. Il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, con rallentamenti anche tra Prato Est e Prato Ovest. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni, si ricorda che durerà fino alle 2 di stanotte lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio sulle cancellazioni e sulle fasce orarie garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete fognaria, chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
5: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
5: Newsbox. Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
6: Spazio al primo approfondimento che oggi dedichiamo al primo sciopero generale del settore culturale nella storia della Repubblica Italiana. Lo sciopero è in programma per venerdì 12 giugno e arriva dopo un percorso di mobilitazione avviato da Mi Riconosci e alle proclamazioni dei sindacati FPCGL, NIDIL, CGL, CUB, ADL, COBAS, COBAS Lavoro Privato, CLAP e USI, CT e S. Per la prima volta sciopereranno insieme i lavoratori e le lavoratrici di musei, biblioteche, archivi, teatri, aree archeologiche, spettacolo dal vivo, fondazioni lirico-sinfoniche, editoria, produzione artistica e culturale e servizi in appalto. Al centro della mobilitazione diverse problematiche, tra cui la precarietà, le esternalizzazioni, i salari insufficienti, il sottofinanziamento, le mancate assunzioni e il progressivo impoverimento delle professioni culturali. Si chiedono quindi condizioni di lavoro dignitose, cose, maggiori diritti, adeguati investimenti pubblici. A Firenze è in programma un presidio a partire dalle ore 9:30 al piazzale degli Uffizi. Noi abbiamo parlato dello sciopero e abbiamo chiesto qualcosa in più sul percorso con cui si è arrivati a questa grande mobilitazione con Vittoria Laudisio di Mi Riconosci.
7: Grazie Martina e Nova Radio per averci invitato. Allora, vi spiego brevemente cosa è stato il percorso. Circa un anno e mezzo fa Mi Riconosci, che è questa associazione di lavoratrici e lavoratori dei beni culturali, noi abbiamo pubblicato sul nostro sito un appello per uno sciopero generale della cultura. Da allora abbiamo avviato un percorso con associazioni, realtà e sindacati proprio per condividere una serie di rivendicazioni e costruire insieme uno sciopero che non ha precedenti. Questo perché lo sciopero di venerdì prossimo 12 giugno è il primo sciopero generale del settore cultura che viene fatto in Italia. Il nostro è un settore molto complesso nel quale non rientrano solo i musei, i parchi archeologici, biblioteche e archivi, ma è molto più ampio perché include mostre, festival, gli eventi, gli spazi espositivi di carattere temporaneo come per esempio quelli legati alla Biennale di Venezia, ma ci sono anche i teatri, il mondo dello spettacolo in generale, delle arti sceniche visive, performative e anche tutte quelle professioni culturali che sono spesso svolte in regime di lavoro autonomo e non sono ancora regolamentate, come può essere l'editoria, la traduzione, la guida turistica, ma anche l'archeologia stessa. A questo appello appunto che abbiamo lanciato circa un anno e mezzo fa hanno risposto diverse associazioni di categorie, non solo, diverse realtà anche cittadine e dei sindacati che erano appunto interessati a costruire questo percorso di riflessione collettiva che ci potesse portare anche ad una mobilitazione e a una giornata di sciopero per tutto il settore culturale. Quindi dopo un anno e mezzo di tante discussioni, riflessioni, lavori di avvicinamento che abbiamo fatto nei diversi territori, siamo finalmente arrivati a questa data che è venerdì 12 giugno.
6: Quali sono le motivazioni al centro dello sciopero? Che cosa chiedete?
7: Allora, la mobilitazione del 12 e lo sciopero in particolare nasce appunto da una piattaforma che è stata costruita collettivamente e che ha come principale obiettivo quello di provare a superare la frammentazione del settore, riconoscendo appunto tutte le problematiche che ci accomunano, che sono sostanzialmente la precarietà, le esternalizzazioni, i salari insufficienti, il sottofinanziamento e il progressivo impoverimento delle professioni culturali. Le nostre rivendicazioni possono essere anche riassunte in cinque punti fondamentali, che sono come primo il riconoscimento e la dignità del lavoro culturale, quindi chiediamo la regolamentazione di tutte le figure professionali, uno stop al volontariato sostitutivo, l'eliminazione delle false partite IVA e naturalmente più assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la reinternalizzazione dei servizi che sono in appalto. Come seconda rivendicazione abbiamo quella per la retribuzione e lavoro dignitosi, quindi chiediamo un salario minimo legale e un'applicazione molto rigorosa dei contratti di settore. Al terzo punto chiediamo il rispetto della salute psicofisica di tutti i lavoratori perché spesso ci ritroviamo a lavorare in luoghi della cultura che non sono sicuri, quindi pretendiamo una sicurezza vera ma anche una tolleranza zero contro ogni forma di discriminazione, molestia o violenza. Poi al quarto punto chiediamo un welfare universale perché appunto confrontandoci anche con diverse realtà e con tutti questi settori precari che sono caratterizzati anche da una intermittenza lavorativa, no? Pensiamo ai lavoratori dello spettacolo o anche solo ai lavoratori stagionali dei musei, per sostenerli riteniamo che sia necessario appunto inserire delle misure di welfare universali. E naturalmente come quinto punto abbiamo contro l'economia del riarmo e l'art washing delle istituzioni culturali, perché mentre i salari e la spesa per la cultura e l'istruzione vengono continuamente tagliati, i governi aumentano la spesa militare. Quindi noi vogliamo rifiutare assolutamente l'uso delle istituzioni culturali e dei nostri luoghi della cultura come vetrine per normalizzare queste politiche di guerra, e rivendichiamo anche il nostro diritto al dissenso.
6: Come si concretizzerà la mobilitazione a Firenze? Voi date anche un appuntamento in piazza il 12?
7: Sì, sì, sì. Allora, in una città come Firenze, dove appunto questa contraddizione tra la mercificazione del patrimonio culturale e anche una progressiva contrazione dei diritti della cittadinanza e dei lavori, noi abbiamo provato ad ampliare appunto il nostro raggio e abbiamo appunto costruito questa mobilitazione di venerdì insieme a una serie di realtà cittadine, come sono per esempio Workers in Florence, l'Assemblea Precaria, ADI, la Casa del Popolo di San Niccolò, vogliamo tutt'altro, ma anche sindacati come Sudcobas, CGL Funzione Pubblica e Nidil CGL. È prevista una piazza, un presidio presso il Piazzale degli Uffizi alle ore 9:30 e appunto sarà un momento di mobilitazione generale, collettiva, di riflessione e anche di appunto di esternalizzare tutte le nostre rivendicazioni e porre l'attenzione sulle nostre condizioni, sulla mancanza di diritti che abbiamo e sulle difficoltà che viviamo tutti i giorni.
6: Allora noi invitiamo che potesse avvenire al presidio in programma questo venerdì. Intanto grazie mille a Vittoria Laudisio per essere stata
7: grazie
6: con noi e alla prossima.
7: Grazie.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e torniamo a parlare di appuntamenti culturali alla Casa del Popolo di Fiesole, dove torna Terrazzazza, la rassegna che anima i fine settimana della Casa del Popolo di Fiesole, con appuntamenti di danza, musica, libri, teatro e mostre. Dal 5 al 28 di giugno ogni fine settimana la terrazza della Casa del Popolo si apre ai soldi con un aperitivo e un concerto spettacolo nei giorni di venerdì e sabato, mentre la domenica è dedicata alla presentazione di libri e ai laboratori, oltre che allo yoga. Noi abbiamo parlato con Michele Sacco della Casa del Popolo di Fiesole e a lui abbiamo chiesto qualcosa in più su questa edizione di Terrazzazza.
3: Quest'anno la formula è in realtà simile a quelle degli anni scorsi, nel senso che noi vogliamo portare arte, tutto quello che hai nominato, spettacolo e musica, nella nostra terrazza nel momento più bello della giornata del 20 di giugno, che è al tramonto insieme alla rondini. E abbiamo cercato di fare un programma che fosse il più possibile, diciamo, un po' variegato, che portasse sia eventi certamente di musica, di concerto, di teatro stretto, ma anche, per esempio, come abbiamo discorso, l'evento di inaugurazione, dove le scuole di ballo sono venute a portare i loro saggi nella nostra cornice e quindi li abbiamo ospitati insieme a un concerto. Oppure, per esempio, presentazioni di libri, abbiamo due libri che ci portano in presentazione in questo mese, nelle giornate di domenica, prossima, quella che viene, e della domenica dopo ancora, e poi casomai se volete riparliamo un po' di più, e forniamo poi, ovviamente, per concludere tutto, l'aperitivo, perché poi bisogna anche mangiare e bere molto volentieri.
2: Cosa c'è in programma quindi per i prossimi appuntamenti?
3: Allora, per i prossimi appuntamenti di questo fine settimana noi vi proponiamo venerdì questo i Sambre Jazz Quintet, che sono una band di ragazzi giovani, locali, molto, molto energici, che sicuramente stanno benissimo in quel momento della giornata, in quel momento della giornata con un bel bicchierino magari di vino in mano. Il giorno dopo, per chi invece avesse più voglia di muoversi un pochino di più, vi proponiamo un DJ set dalle 6 di pomeriggio, che è un po' un DJ set bello lounge, fino a magari un po' di movimentazione nelle ore serali. La domenica invece Tommaso Faoli ci porta il suo libro Bella senza ananas, e dopo, a seguire, gli Arrangia Meccanica ci porteranno la loro musica, sempre ragazzi giovani. Abbiamo voluto dare molto un taglio giovanile alla ricerca di gruppi del luogo, locali e giovani soprattutto. Hanno da dire cose.
2: Ci puoi segnalare qualche altro appuntamento? Quali saranno poi quelli più principali, no, nelle prossime settimane?
3: Ma diciamo che effettivamente vi dico, l'evento principale, diciamo, di punta non ce l'ho, mi piacciono tutti quelli che abbiamo portato allo stesso livello. Però che cosa ti posso dire? Vi posso dire che questa rassegna durerà tutti i fine settimana di giugno, quindi fino all'ultimo fine settimana di giugno, venerdì, sabato e domenica, vi aspettiamo in terrazza. Vi serviamo l'aperitivo, ecco, magari questa è un'informazione che fa piacere dire, il nostro bel aperitivo è che con 15 euro ti diamo da bere e da mangiare, un bel piatto unico, molto variegato, tendente al vegetariano, ma è molto buono lo stesso, non vi preoccupate. Ti ricordo, lo so, è banale, ma ricordiamocelo, sono riservati ai soci arci. Per chi non avesse la tessera soci, gliela facciamo noi con 20 euro complessivo, tessera bevuta, mangiata e concerto.
2: Allora non resta che invitare i nostri ascoltatori, chi volesse, a partecipare a questa nuova edizione di Terrazzazza, gli appuntamenti sulla terrazza della Casa del Popolo di Fiesole. Grazie mille a Michele Sacco per essere stato con noi.
3: Grazie a te, grazie mille.
2: E spazio anche ad un ultimo approfondimento quest'oggi, che dedichiamo ad un appuntamento in programma in Piazza Nannotti. Torna infatti ad un anno dal primo intervento artistico l'impegno pubblico sul tema dei CPR portato avanti da Florence Must Act. Sabato 13 giugno si terrà infatti l'iniziativa Apriti Piazza, Chiusi i CPR, un pomeriggio di attività artistiche e partecipative dedicato alla sensibilizzazione sui temi della detenzione amministrativa e delle politiche migratorie. Ne abbiamo parlato con Giacomo Alberto Vieri di Florence Must Act.
0: A un anno dal primo intervento l'anno scorso con il murales per Osman Silla e Moussa Balde, vittime dei CPR, realizzato attraverso una call che è partita banalmente dai social, da Instagram di Florence Must Act, in cui alla quale parteciparono più di 4 artisti, tra l'altro provenienti da varie nazionalità, da vari paesi del mondo, che si riunirono per un pomeriggio realizzando un'opera collettiva e condivisa a testimonianza e ricordo proprio di Osman e Moussa. A un anno da quell'evento e un giorno dopo, esattamente il 13 sabato, di quella che sarà, insomma, di quello che è un po' il giorno coinvolto rispetto all'implementazione da parte dell'Italia del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, abbiamo pensato ora più che mai di tornare a parlare di CPR, adesso che ne stiamo parlando sempre più da vicino anche nella nostra regione toscana, per prima di tutto per testimonianza di nuovo di anche semplicemente due vite, due persone che attraverso appunto anche il primo evento dell'anno scorso noi abbiamo deciso proprio di prenderci a carico il loro ricordo, la loro memoria, di volerla commemorare proprio ogni anno. E poi perché parlarne in questo anno, parlare adesso di CPR, è ancora più che necessario e stringente. Ci aspetta quindi un pomeriggio che partirà alle 15:30 con un laboratorio di arte partecipativa realizzato dai ragazzi di Flores da Favela, che è un'associazione ragazzi molto giovani che lavorano appunto con la pittura e con i murales e che lavora appunto su tematiche quali la decolonizzazione e diciamo l'accoglienza a più livelli e l'apertura, e quindi realizzeranno questo workshop che è un po' diviso in due parti. Ci sarà una parte proprio da fare insieme in Piazza Nannotti sabato e un'altra parte che sarà da finire, insomma il lavoro che inizieranno sarà da finire probabilmente in un secondo momento nell'officina di questi ragazzi. Poi ci sarà un momento di merenda insieme e poi la seconda parte vera e propria proprio del pomeriggio insieme, che inizierà intorno alle 5:30-6, è un gioco dell'oca nel vero senso della parola, ma non l'abbiamo scelto a caso, ma proprio perché è una metafora più che calzante di quello che è un po' il percorso delle persone la cui libertà di movimento viene spesso ostacolata, e con il nuovo patto europeo lo sarà ancora di più, perché è un continuo rimando di vai avanti, torna indietro, fermo da una parte, bloccati di qua, bloccati di là, tra un paese e un altro, e queste caselle, diciamo, del gioco dell'oca saranno disegnate dagli artisti, che poi sono gli stessi che l'anno scorso realizzarono il murales per Osman e Moussa. Le disegneremo per terra con dei materiali che ovviamente poi saranno tolti, rimossi, e nel frattempo che le persone giocheranno ci sarà una esperta, Alessia Cecchetti nella fattispecie, che oltre ad essere membro di Florence Must Act è anche un'attivista e un'operatrice legale, che spiegherà il significato e il contenuto delle varie caselle e perché le abbiamo disegnate così. Quindi ci sarà la finzione di non ingresso e tutti e tanti altri temi che riguardano il patto europeo il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, e non soltanto, e che sono poi di fatto i processi che bloccano le persone e le invisibilizzano. Questo è il pomeriggio insieme, e quindi insomma io spero di vedervi, noi speriamo di vedervi in tantissimi in Piazza Nannotti sabato pomeriggio.
2: Grazie mille a Giacomo Alberto Vieri, rinnovo l'invito a partecipare a questo pomeriggio di arte ma anche di impegno sabato 13 giugno in Piazza Nannotti a Firenze.
0: Grazie Martina, grazie a tutti voi.
2: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs, sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri, domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump, che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo Stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
0: Newsbox.
6: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
7: Nove e sette minuti di questo venerdì 12 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox, in studio Riccardo Pinzauti. Vedremo fra poco le ultime notizie, ripartiremo dall'annuncio a sorpresa di Trump, c'è l'accordo con l'Iran e poi gli aggiornamenti dell'attualità, ma andiamo veramente subito con il meteo del consorzio Lamma con Claudio Tei, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Cosa ci aspetta dal punto di vista meteo la giornata di oggi e il fine settimana?
8: Sì, rinforza l'anticiclone, quindi tempo stabile, oggi qualche velatura in mattinata, più sereno nel pomeriggio, venti deboli e temperature in aumento, oggi fino a 30 gradi, anche domani sabato sole per tutta la giornata con un po' di maestrale sulla costa nel pomeriggio, temperature in aumento fino a 30-32 gradi nell'interno, 25-27 sulla costa. Qualche velatura in più domenica, specialmente la mattina, più sereno nel pomeriggio, e temperature intorno ai valori di sabato o in lieve diminuzione, comunque ecco un bel fine settimana, diciamo estivo.
7: Grazie a Claudio Tei, sentirci lunedì con il Lamma.
8: Bene, buona giornata a tutti.
7: Qualche istante e andiamo alle notizie.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Newsbox.
7: 9-9 minuti, andiamo alle principali notizie e ripartiamo con l'annuncio a sorpresa ieri notte da parte del presidente statunitense Trump. C'è l'accordo con l'Iran, lo fermeremo a breve in Europa. Nella notte si è continuato a notte italiana, si è continuato ovviamente a parlarne, ma attenzione perché insomma è un annuncio che sicuramente ha una portata, ma va preso in qualche modo anche questo con le molle. Ci sono una serie di elementi che vanno considerati. Cosa ha detto Trump? L'Iran ha accettato di non avere armi nucleari, abbiamo messo fine alla guerra, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari, una condizione su cui abbiamo insistito nel 95% della questione. Così parlando con il vice governatore della Georgia, Bud Jones, Trump. Però Teheran fa sapere che nonostante Trump dica abbiamo ottenuto quello che volevamo, Teheran dice non c'è ancora nessuna conclusione definitiva sull'accordo. Lo dice e lo ammette lo stesso portavoce del ministro degli esteri Ismail Bakei. Da rilevare anche la posizione di Israele, che dice non siamo parte dell'intesa ma esprimiamo apprezzamento per ciò che fa Trump. L'intesa non coinvolge quindi Israele, sembra tirarsi fuori. E infine la situazione che continua a evolversi, perché nello stretto di Hormuz si segnala l'abbattimento di due droni mentre prosegue il traffico delle navi protette dagli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Axios, la firma dell'intesa potrebbe avvenire a Ginevra nei prossimi giorni. Insomma, tutte notizie in evoluzione. L'altra notizia principale riguarda un fatto di cronaca. lo riporta il Corriere della Sera, ma fino a qualche minuto fa era anche sulle prime pagine anche degli altri quotidiani. A Milano due ragazzi sul monopattino si schiantano contro un'auto, uno muore, l'altro, il conducente, rimane ferito, ferito anche la conducente dell'auto, una notizia che sicuramente darà la stura a ulteriori polemiche sui monopattini. In due sul monopattino senza casco, fa notare la stampa, schianto contro un'auto, muore un 19enne. Così le principali notizie, qualche istante di musica e poi andiamo alle vicende locali.

0: La notizia che riportava ieri sulla agitazione degli infermieri nella Toscana Centro, la cui conseguenza è stata far saltare circa 120 operazioni. Protestavano contro il mancato rispetto degli orari da parte dei chirurghi, il che apre appunto una faglia dentro il mondo della sanità, crea chiaramente un problema anche alla regione toscana. Ora si cerca di correre ai ripari. ASL Centro, trattativa dopo la protesta, sia l'incontro tra i sindacati e l'azienda. Il caso degli interventi saltati per l'assemblea mercoledì, confronto con il personale delle sale operatorie per evitare lo sciopero, i dirigenti si dicono disponibili a trovare una soluzione. Altra notizia, la politica, su Repubblica, i mal di pancia all'interno del Partito Democratico nei confronti della gestione politica della giunta Giani dopo i non felici dati che sono emersi dal rapporto Banca Italia sull'economia toscana, economia al palo, il rallentamento, crisi della moda, crisi della manifattura, soprattutto mancato aggancio del treno, per così dire, delle produzioni ad alto valore aggiunto e quelle tecnologiche. Il governatore Giani nei giorni scorsi aveva minimizzato, ci sono degli ottimi dati dentro questo rapporto, crescono le esportazioni, diciamo lo riporta a terra il segretario PD Emiliano Fossi. Messaggio a Giani: la giunta regionale deve essere più innovativa. E nell'intervista che presenta Repubblica partono diverse stoccate, le vedremo, ci torneremo in corso della nostra trasmissione. Corriere Fiorentino, si parla di affitti brevi, Airbnb, limiti non soltanto a Firenze, è l'effetto dell'approvazione due giorni fa delle modifiche al testo unico sul turismo regionale. Si amplia la platea dei comuni che possono intervenire a limitare gli affitti brevi in certe zone, come prevede appunto la legge, lo prevedeva però soltanto per i grandi centri e quelli a alta intensità turistica. Ora ci sono 74 comuni in più, tra questi anche di medie dimensioni, e già si possono immaginare le prime mosse. A Scandicci la sindaca vuole introdurre dei tetti per evitare la valanga, anche il Mugello ci pensa. Lanci chiedeva di estendere queste possibilità a tutti i comuni della Toscana. E poi ancora su questo tema, boom dei prezzi delle case nell'Interland, cresciuti del 25,6%. Dalle pagine della Nazione la cronaca, una RSA in ostaggio dei baby vandali, scrive nella pagina fiorentina, schiamazzi, rumori fino alla notte, la davanti alla residenza degli anziani che non riescono a riposare. Altra notizia riguarda la prova di messa a regime delle paratie di protezione del centro storico rispetto alle possibili piene dell'Arno. Sono appunto le paratie mobili realizzate appositamente, cerniera sull'Arno, paratie antipiena sulle spallette, così l'acqua non fa più paura, saranno smontabili, installabili soltanto in caso di emergenza, ecco il piano. C'è spazio anche per quanto riguarda la scuola, la sanità, anno scolastico al giro di boa, il provveditore Tagliaferri promette 2.400 posti che saranno coperti con i concorsi, e poi appunto dicevamo la salute, contraccettivi gratuiti a 13 anni, la regione cambia passo, via libera che passerà dal consultorio, quindi è una mossa in più da parte della regione. 9:16 minuti, andiamo ora però a parlare di un altro argomento e parliamo del Pride Toscana 2026 che si tiene domani a Grosseto.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
0: Torna il Pride Toscana, ci siamo domani a Grosseto, l'appuntamento per l'edizione 2026 alle 16 in piazza Esperanto, con arrivo finale in piazza al Parco Pertini. Dai margini irrompiamo ovunque resistiamo, è il claim. Ne parliamo con Flora Branconi, la presidente e la portavoce del Pride Grosseto 2026, buongiorno, grazie.
2: Buongiorno a tutte le persone in ascolto e grazie per questa intervista, buongiorno.
0: Quindi siete pronti, la macchina organizzativa ovviamente è partita ormai da molte settimane, domani si arriva a un culmine, quella della parata, in una città sicuramente difficile. Grosseto non solo amministrata da tempo dal centrodestra, ma la stessa, diciamo, posizione dell'amministrazione comunale è stata piuttosto, diciamo così, fredda, per dire un eufemismo. In che clima vi muovete? Ci sono state anche diverse polemiche sui social, vi hanno attaccato. Con che spirito andate in piazza domani?
2: Ma allora, gli attacchi sui social, devo dire che...

0: sono ormai un must del nostro Toscana Pride, da quando i social sono diventati parte integrante della nostra vita. E quindi cito Alessandra Tardini, per noi sono una medaglia in un certo senso, perché comunque smuovono la popolazione, smuovono anche un certo modo di pensare. Siamo pronti sicuramente. Il clima, allora, fra noi devo dire che per tutta la settimana ci sono stati eventi sempre più frequentati durante il tardo pomeriggio sera. Ieri sera eravamo veramente tanti ad ascoltare anche un talk molto interessante sulla sicurezza. Stasera avremo altri talk sulle persone transgender, sulle persone trans, DJ set, le drag. Quindi, insomma, abbiamo portato un po' di colore in città. La città come ci ha accolti? Beh, devo dire che abbiamo avuto un po' di problemi proprio da un punto di vista logistico organizzativo, proprio da parte del comune, non volusi probabilmente, però insomma, fra permessi, suolo pubblico, c'è stata un po' di confusione anche perché non è la prima volta
1: Una
0: dopo il
1: città meno pronta,
0: 2004.
1: diciamo così, di
0: Ecco,
1: altre.
0: sì, sicuramente appunto non, dovuto un po' all'ignoranza, nel senso di non sapere certi passi che per noi ormai sono diventati routine, e poi ecco, ci siamo un po' scontrati con l'amministrazione comunale perché non sapevano che passi fare, quindi abbiamo dovuto insomma, più volte intervenire su
1: Diciamo
0: certi
1: che comunque
0: su
1: l'andare
0: cose
1: nei posti
0: tecniche.
1: difficili è parte della missione del Pride. È stato a Lucca, lo ricordiamo, una situazione non semplice. Per certi versi anche a Pistoia ci potevano essere qualche problemi. Gli anni passati alla fine hanno dimostrato che diciamo, la vostra macchina organizzativa, che non è soltanto quella della città del Pride, ma insomma c'è un'organizzazione ormai regionale, un coordinamento di tante realtà, riesce un po' a portare, a far breccia. È la grande sfida che vi aspetta domani, ma non soltanto.
0: Ma sì, sicuramente sì. Allora, la nostra macchina organizzativa è veramente un panzer più che una macchina, perché noi siamo suddivisi in tanti gruppi di lavoro in cui ogni gruppo si prende appunto l'onere e l'onore di organizzare certe cose, dalla logistica al merchandising. Quindi tutte e tutte noi abbiamo dei ruoli da assolvere, e che assolviamo direi in modo eccellente. Quindi ormai, appunto, come dicevo prima, è quasi routine, insomma. È chiaro che farlo in un posto, in una città dove non c'era nessun aggancio sulla carta con associazioni facenti parte del comitato, ci stava un po' pensiero, ci dava un po' di pensiero. In realtà poi, insomma, c'è stato qualche associazione che ci ha dato una mano, e quindi le cose poi alla fine stanno andando bene.
1: Poi, ovviamente tutto,
0: Domani,
1: prego.
0: insomma, no, domani sicuramente sarà senz'altro un Pride molto più politico di altri.
1: Ecco, no, perché stavo per arrivare a questo punto, al di là delle polemiche,
0: Ti
1: al di
0: ho
1: là dei
0: anticipato,
1: social, al di là
0: scusami.
1: di tutta l'organizzazione che ovviamente ci fa parlare a noi, anche fa parlare di voi. Poi sono i contenuti, no, del Pride, il colore che voi portate insieme a tutti coloro che vi sostengono nelle piazze, ma sono colori che rimandano a precise questioni politiche. Quali sono quelle di quest'anno?
0: Sì, allora sicuramente, allora noi abbiamo il claim che hai citato tu, cioè dai margini irrompiamo e ovunque resistiamo. È un claim che è venuto fuori da una lunga elaborazione in cui appunto delle persone proprio del luogo di Grosseto, giovani o giovanissime, hanno espresso le loro problematiche a vivere in questa città. Di conseguenza è venuto fuori proprio un claim che parla di marginalità, ma marginalità intesa in senso lato, non solo logistico ma anche appunto sociale. E direi che sta proprio qui un po' il fondamento del nostro Pride, del nostro Toscana Pride 2026, cioè cercare di portare al centro la marginalità. E fra l'altro appunto noi parleremo anche, abbiamo elaborato un manifesto politico che parla anche di sicurezza, dei vari DDL che stanno e che sono usciti e che stanno, ahimè, trasformandosi in legge molto velocemente, e che colpiscono tantissimo non solo la comunità LGBTQIA+, ma colpiscono tantissimo tutte le categorie, diciamo, marginalizzate, e comunque tutte le categorie della nostra popolazione, non solo toscana, ma anche italiana, ovviamente.
1: Sarà anche un cercare di uscire dalla marginalità anche politica in generale, perché i temi vostri, i temi LGBTQIA+, il governo effettivamente li ha messi in un cassetto, diciamo, coprendoli con tutta un'altra serie di priorità, di emergenze, di questioni, quelle che appunto all'inizio potevano essere delle questioni che voi ponevate anche in modo critico, ovviamente, perché il governo, sappiamo quali posizioni ha, quali sono state anche le primissime dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, poi le ha, diciamo, silenziate, no?
0: Allora, la Presidente aveva promesso che non avrebbe toccato la comunità LGBTQIA+, mi sembra che è stata una promessa in campagna elettorale, voglio dire. Mi sembra che sia stata una promessa ampiamente fallita, perché comunque la comunità è stata molto attaccata. Pensiamo a tutto quello che è successo per la comunità trans, per le persone trans, per le giovani persone trans, con tutto quello che è stato fatto a Careggi,
1: Con
0: dove
1: il
0: non è stato.
1: cosiddetto centro contro la disforia di genere
0: Allora, Careggi c'era, perché purtroppo poi adesso è un po' stato suddiviso in varie sezioni, ma c'era appunto il famoso cubo, che era proprio una cosa fatta apposta per le persone che volevano fare una transizione per l'affermazione di genere. Era una cosa che funzionava molto bene. Venivano da tutta Italia, perché appunto era un reparto, un'eccellenza toscana. È stato fatto poi un'interrogazione parlamentare e dei controlli sull'uso della fittorelina, che è un bloccante della pubertà. Bloccante significa che finché viene dato alle giovani o giovanissime persone funziona come appunto bloccando il normale andamento della pubertà, quando si finisce la cura, perché di tale cosa si parla, l'organismo riprende tranquillamente tutto il suo normale andamento. Questa cosa, tra l'altro, la fittorelina viene utilizzata molto più per problematiche appunto su giovanissime persone non trans, ma ragazzine e ragazzini che hanno una pubertà troppo precoce, e quindi
1: Esatto.
0: vengono bloccati, viene bloccato un attimo questo andamento per fare in modo che abbiano poi una pubertà che rientra nei canoni dell'età. Le persone transgender, le giovanissime persone transgender che richiedono l'uso della fittorelina sono veramente pochissime. E tutto questo, questa confusione è stata appunto, è venuta fuori non tanto per delle cose che poi non sono state trovate, non è stato trovato niente che potesse essere da incriminare, niente, assolutamente niente, e sono stati fatti controlli
1: Di
0: anche
1: fatto,
0: negli
1: diciamo, il
0: anni.
1: sistema è stato un po' destrutturato e diciamo,
0: Però
1: quel
0: appunto
1: servizio
0: sì,
1: lì
0: alla fine poi
1: non
0: questo
1: funziona più
0: servizio è
1: come prima.
0: stato, esatto, e con grandissimo problematiche delle persone transgender che avevano o cominciato o volevano cominciare il loro percorso di affermazione e che hanno, si trovano davanti a tempi allucinanti.
1: Quindi questo è uno delle cose, insomma, concrete con cui appunto poi la politica incide anche sulla vita di tutte le persone, quella concreta, insomma, reale.
0: Esatto. L'ultima per non domanda parlare che so poi che, del reato universale della GPA, perché lì si aprirebbe un vaso di Pandora.
1: A quelle diciamo dichiarazioni mi facevo riferimento all'inizio qualche minuto fa, quando la Premier appunto espresse il suo, per così dire, manifesto su quei temi. So che ha pochissimo tempo ancora a disposizione, le chiedo diciamo, per far sì che uno possa definire riuscita la manifestazione del Pride, c'è una soglia minima di partecipazione che vi siete
0: noi non ci aspettiamo, cioè, una partecipazione più o meno di 10.000 persone, adesso poi vediamo, perché comunque è un po' complicato raggiungere Grosseto, soprattutto con i mezzi pubblici, con i treni, eccetera. Ci sono comunque diversi pullman che sono partiti, che partiranno domani da tutta la Toscana, e quindi questo ci fa ben sperare, non tanto per le persone che stanno all'interno dei pullman, quanto perché significa che c'è un movimento toscano che ha deciso di sfidare anche la lontananza di Grosseto. Grosseto, tutta la Maremma, tutta la provincia ha tanto bisogno di persone che si muovano, che vengono a testimoniare che la comunità LGBTQ+, anche grossetana, esiste. Diamogli una mano ad esistere ancora e di diventare ancora più forte e ancora più grande. Quindi vi invito domani a partecipare al nostro Pride toscano.
1: Lo ricordiamo, l'appuntamento in Piazza Esperanto, ore 16, sì, domani, per il corteo che poi partirà, arriverà al Parco Pertini. Grazie a Flora Branconi, portavoce presidente del Gay Pride 2026 Grosseto. Ovviamente buon Pride e a risentirci.
0: Grazie mille. Grazie ancora. Arrivederci.
1: 9:30 minuti, ci fermiamo con la pubblicità e il traffico in tempo reale di muoversi in Toscana. Torniamo fra poco con altre notizie, sempre dalla nostra regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:00 e 19:30, sabato 15:00 e 19:00, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra, e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17, il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze, tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Stai ascoltando Nova Radio. Newsbox.
1: 9:33 minuti, torniamo in diretta con Newsbox. Andiamo ad approfondire alcune notizie che vi abbiamo un po' accennato all'inizio della nostra trasmissione. Ripartiamo dalla politica con l'intervista che oggi trovate sulla Repubblica Firenze al segretario del PD Toscana Emiliano Fossi, che punzecchia il governatore Giani su numerose questioni. Tutto parte da il rapporto Banca Italia presentato nei giorni scorsi, numeri economici non molto positivi per la Toscana, che vede un rallentamento del PIL, una sofferenza di alcuni settori trainanti storici come la moda, il turismo, in parte la difficoltà a riuscire attrarre investimenti in quei settori che invece sono ad alto valore aggiunto, quello a diciamo alto tasso tecnologico e di innovazione. E di fronte alle dichiarazioni del governatore Giani, che aveva un po' minimizzato, sottolineando invece come l'export continua ad andare bene in Toscana, c'è stata una sorta di distinguo e di alto là da parte del PD toscano, che ora con Fossi a Repubblica spiega diciamo un po' meglio e insomma punzecchia, manda qualche stoccata al governatore. Sui dati economici Giani è sereno, ma Fossi dice che bisogna porre attenzione a elementi di scenario come le guerre e l'inflazione, le nostre specificità, il PIL che rallenta, salari in difficoltà, fattori non sotto da valutare. C'è una strategia di tensione nei confronti del governatore? Dice no, ma noi facciamo il partito, lui il presidente, noi facciamo il pungolo, bisogna avere più attenzione su certi temi. E sul scontro tra Giani e Funaro, che va delineandosi, di cui abbiamo parlato anche nei nostri ultimi approfondimenti in settimana, sempre più frequenti le botte a risposta tra sindaca fiorentina e il governatore toscano, che per molti non nasconderebbe l'intenzione di presentarsi nel 2029 come sindaco candidato, dice Giani nei prossimi 4 anni sarà presidente, la sindaca ne ha ancora 3. Per quanto mi riguarda sarà naturale ricandidata nel 2029. E poi sulle amministrative che sono andate così così, soprattutto nei ballottaggi per la centro-sinistra Campolargo, c'è un insegnamento, dice Fossi, Campolargo e il PD vincono se sono uniti e in grado di innovare il fronte progressista. Su Viareggio la interlocuzione c'è stata ma non è andata a buon fine, andava fatto un accordo. Su Arezzo, dice Fossi, l'accordo con Marco Donati, che ha ottenuto il 20% al primo turno e poi non ha fatto l'accordo con il candidato del centro-sinistra Ceccarelli, bisogna fare l'accordo subito. Poi si parla anche di rifiuti, ossi combustori di Peccioli, il PD è favorevole e l'area fiorentina avrà i suoi impianti, la multiutility Plure sarà nata proprio per fare gli impianti, ma su questo fin qui ha fallito, dice Fossi. Predico da tempo un cambio di marcia nella SPA dopo la ripubblicizzazione, convocherò i sindaci, sul management decidono i soci, e dice non ci sono persone per tutte le stagioni, come dire, cambio di strategia. E poi ancora Fossi dice bisogna scongiurare l'aumento dei ticket dell'autobus salvaguardare la sanità pubblica. Sulla progressività dell'IRPEF non mi nascondo, ci serve a garantire l'universalità delle prestazioni. Sulla lista d'attesa in sanità, che rimangono alte, è stato fatto un lavoro importante, ma bisogna mettere l'assessora Monni di lavorare meglio. Poi pedaggio su Firenze Pisa Livorno è un'opzione, ma bisogna prima concertare con chi utilizza l'arteria per lavorarci. Le imprese e le risorse sono un tema. Ecco, questo è Fossi sulla pagina politica. Rimaniamo in tema di politica, perché fra qualche istante parliamo di Pistoia, che ha finalmente la sua nuova giunta.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:38 minuti, abbiamo detto qualche istante fa, andiamo a Pistoia perché finalmente il comune ha la nuova giunta Capecchi. Abbiamo detto finalmente perché, diciamo, c'è stato un grande lavorio e anche diverse polemiche in questi ultimi giorni per arrivare alla quadra. Alla fine 4 uomini e 4 donne, dentro ci sono Stefania Nesi, che era stata la concorrente del sindaco Giovanni Capecchi alle primarie del centrosinistra, e poi Elena Sininberg, Riccardo Trallori, Matteo Giusti, Mattia Nesti, Sandro Giannessi, Marica Setaro e Olimpia Banci. Ci sono dentro 4 uomini del PD, 3 invece delle forze cosiddette minori del campo largo, una indipendente alla cultura, Marica Setaro, come tra l'altro ci aveva preannunciato anche il sindaco. Sembrerebbe rispettato lo schema, in realtà dietro a tutta questa facciata c'è stato piuttosto subbuglio. Ne parliamo con Giancarlo Fioretti del Tirreno di Pistoia. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno.
2: Come mai ci si è messo così tanto, insomma, per far la giunta? Qual è stato il motivo del contendere intorno al sindaco e con i suoi partiti e la sua maggioranza?
3: Non riuscivano a trovare la quadra per le resistenze del Partito Democratico. Ecco, il Partito Democratico chiedeva una presenza molto corposa in giunta, chiedeva 5 assessori e soprattutto chiedeva che fossero scelti in virtù delle preferenze che avevano ottenuto nelle urne, mentre invece Capecchi non era disposto a passare sotto queste forche caudine nel modo più assoluto. Quindi la cosa si è protratta molto, ci sono state molte trattative anche molto aspre. Protagonista di queste trattative è stata la segretaria del Partito Democratico Irene Bottacci, che aveva predicato anche lei di entrare in giunta insieme alla Nesi. Poi da ultimo è successo il patatrac, la trattativa è sfociata a buon fine, però ha lasciato delle macerie, perché poi Capecchi non se l'è sentita più di cooptare la Bottacci in giunta. E all'ultimo minuto
2: la segretaria dell'Unione Comunale Pistoiese del PD è rimasta fuori,
3: è rimasta fuori. Gli equilibri interni più o meno sono salvaguardati, perché ci sono 2 assessori di sensibilità di sinistra come Giusti e Trallori e 2 di sensibilità riformista come la Sininberg e la Nesi. Però ecco, è una componente un po' azzoppata quella del Partito Democratico, che è entrata in giunta del Partito Democratico. Ma adesso il problema grande arriverà lunedì, perché lunedì ci sarà l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Le sensibilità riformiste del PD vogliono Paolo Tosi, che è arrivato terzo come preferenza con 918 voti. Mentre invece la sinistra del PD, AVEST e la lista civica dei Capecchi non lo vogliono Tosi, non lo vogliono nel modo più assoluto, perché appunto viene ritenuta una persona divisiva, troppo appiattito sulla sensibilità riformista, non su altro. E è probabile che nel segreto dell'urna ci potranno essere delle sorprese, ecco, perché l'Unione Comunale vuole Tosi in tutti i modi, ma non è detto che il Consiglio lo approvi, ecco, chiamiamola così la cosa.
2: Ecco, quindi questo è lo quadro che appunto sposta la tensione dalla Giunta al Consiglio Comunale. Tra l'altro leggiamo, tu scrivi, come anche il Movimento 5 Stelle si è lamentato di non avere il proprio assessore.
3: Esatto.
2: Sinistra ecologista, anche lì ci sono dei mal di pancia. Questo sindaco acclamato, per così dire, perché i voti sono stati molto generosi, immagine ampio, dal popolo pistoiese, rischia di incagliarsi nelle pastoie della politica, oppure è soltanto l'abbrivio iniziale? Come la vedi tu nei prossimi mesi e settimane?
3: Guarda, io ti dico come... Queste cose accadono sempre quando c'è la formazione di una giunta, no? Non puoi accontentare tutti, è impossibile. Per Pistoia credo che per un certo periodo le cose possano andare con il vento in poppa per Capecchi. Casomai, ecco, è fallito in maniera definitiva e diciamo anche brutale il campo largo qua in provincia di Pistoia, perché il prossimo anno ci saranno delle elezioni, una anche importante, a Pescia. Pescia è una città piuttosto importante in provincia di Pistoia. A Serravalle Pistoiese, ma è lì un certo più piccolo, il Movimento 5 Stelle ha già detto che non parteciperà più a nessun tavolo di campo largo. Nello stesso fronte del mondo riformista c'è profondo malcontento a Pistoia e anche altrove. Ad esempio a Pistoia è stata nominata assessora Olimpia Banci.
0: Sono contenti quelli di Casa Riformista Italia Viva, ma insomma non tanto altri.
3: Non ho capito.
0: Quelli di Casa di Italia Viva sono contenti, però non altri, mi sembra aver capito.
3: Esatto. È stata accontentata Italia Viva, ma tutti gli altri no. Lì magari, ecco, forse sono stati un pochino incauti gli alleati di Italia Viva a non sapere che magari Italia Viva aveva avuto un'interlocuzione, diciamo, a piani molto alti con Capecchi, ecco. Che l'assessore andava a Italia Viva era un po' il segreto di Pulcinella, insomma, mi sembra strano che lo sapessi io e non lo sapessero loro che c'erano alleati, ecco, quindi mi sembra un po' una pantomima questa, insomma, ecco, che Bonifazi avesse trattato direttamente con Capecchi, diciamo le cose come stanno, lo sapevano tutti, non è che lo sapessi soltanto io.
0: Quindi diciamo, lo scenario che si apre quindi per te è più che sulla stabilità di Pistoia, che in qualche modo poi partirà insomma la nave pistoiese, andrà avanti, è che questa esperienza rischia di lasciare un po' delle scorie in vista delle prossime appuntamenti politici.
3: Esatto, delle scorie lascerà senz'altro. Tieni presente che appunto ci sono le amministrative nel prossimo anno in alcuni centri importanti. C'è la prospettiva delle politiche, insomma, tante cose. È emersa una cosa, secondo me, da queste elezioni, è emersa una cosa che la gioiosa macchina da guerra, ecco, ritiro fuori un'espressione degli anni...
0: Occhietto dei progressisti.
3: Bravissimo, degli anni 90, esatto. La gioiosa macchina da guerra è bella e funzionante prima delle elezioni in campagna elettorale. Quando poi però ti devi relazionare con il governo non sempre riesce. Cioè, Occhietto fu diverso, perse le elezioni e non si è mai saputo come sarebbe andata. Però ecco, difficilmente Capecchi riuscirà ad assecondare tutte le varie sensibilità che ha al suo interno.
0: Rischia un po', diciamo, questo sindaco che è passato dalle primarie, viene da un'esperienza, diciamo, extrapartitica, anche insomma, se sappiamo, no? L'abbiamo detto, ha avuto un trascorso come assessore dei Verdi, ma comunque è un uomo fuori, diciamo, dalle logiche strettamente partitiche, si è imposto grazie al voto popolare, rischia, diciamo, di essere un po' solo?
3: Capecchi corre il rischio di essere il sindaco di una parte del suo elettorato e non di tutto. Mi spiego. Il Partito Democratico ufficiale, il Partito Democratico maggioritario a Pistoia, che è riformista, ricordiamocelo, non è sleniano come altrove, non riconoscerà mai Capecchi direttamente come suo sindaco. Lo so che è amaro quello che dico, lo so benissimo, però è in questa maniera. Capecchi viene percepito come un corpo estraneo, Capecchi viene percepito come esponente di un mondo dell'estrema sinistra, come si diceva, dei gruppettari, no? Ecco, viene percepito come qualcosa di esterno, catapultato in questa campagna elettorale, catapultato a fare il sindaco di Pistoia. Il PD pistoiese è un PD riformista, vicino a Federica Fratoni, vicino all'ex sindaco Bertinelli, che ora si è spostato magari su posizioni più moderate. Il PD pistoiese è lontano dalla sensibilità schleniana. Le cose possono cambiare in ottobre. Ci può essere la rivoluzione d'ottobre, ecco, questa è una battuta che mi serberò io magari per i prossimi numeri del giornale. Con i congressi, no, ci saranno congressi locali per decidere la nuova assemblea, perché dove si è votato non ci sono stati i congressi locali del PD. Magari lì gli assetti potranno cambiare.
0: insomma, quindi è anche da seguire questa evoluzione, perché di fronte a noi, e poi ti lascio, l'impressione è questa, che il sindaco, stretto diciamo tra un partito che non che è forte nel territorio del PD, ma non è della sua orientamento, e comunque un'elezione popolare, possa scegliere due strade: o andare a Canossa, insomma, e quindi trovare un accordo, oppure essere tentato, diciamo, da atteggiamenti fra virgolette populistici. Lo dico molto fra virgolette, ad esempio faccio mi è venuto in mente quando il sindaco ha annunciato, anziché in un quadro diciamo più istituzionale, di presentare la giunta in un'assemblea pubblica, in qualche modo scavalcando i partiti. Ecco, ci potrebbe essere questa dinamica da parte di un sindaco direttamente eletto e che non si sente proprio, insomma, forte su, sulle segreterie.
3: Io posso notare questo aspetto, sì, è perfettamente vero, quello è un segnale, ma altre cose potranno venire fuori appunto con la politica vera, che ormai a questo punto siamo a metà giugno, si vedrà da settembre in poi, ecco, diciamo, ma anche prima. Ti faccio un esempio. Il luglio Pistoiese, ecco, che è una manifestazione culturale, varie manifestazioni, che fra cui anche la giostra dell'Orso. La giostra dell'Orso, esatto, la conoscerà, insomma, è una giostra cavalleresca che viene fatta in piazza Duomo. I cavalli corrono intorno a un cerchio piuttosto stretto, appunto, nella piazza, insomma, e gli animalisti stanno facendo pressione per rivedere il regolamento, addirittura anche per non fare questa manifestazione qua. Cioè, da più parti della città, ecco, c'è il timore che Capecchi, provenendo da questo mondo ecosocialista, possa prestare ascolto a queste sirene. Adesso Capecchi è in navigazione aperta, vedremo
0: le scelte che farà, insomma,
3: quale mappa seguirà, ecco.
0: Insomma, grazie, vedremo, insomma, a questo punto tutti, diciamo, a controllare cosa succederà per la giostra dell'Orso, e chi, insomma, se la porterà a casa la pelle. Grazie a Giancarlo Fioretti, venite a risentirci quando vuoi.
3: È un esempio, la giostra dell'Orso non è un dato politico, però può essere uno degli elementi da cui si può vedere come si orienta questo nuovo sindaco, che appunto viene percepito come... Non dico come un marziano, ma insomma come una grande novità, sì.
0: Vedremo appunto le scelte che poi orienteranno anche altre cose. Grazie davvero, buon lavoro a te.
3: Un abbraccio, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao. 9:51 minuti, qualche istante di musica e poi altre notizie.

0: Newsbox.
1: 9.52 minuti, abbiamo parlato di Pistoia, appunto, allora vi diamo conto anche delle notizie che il terreno di Pistoia riserva ai temi della politica. Movimento 5 Stelle, il primo strappo nell'alleanza, il presidente dell'Aula sarà Tosi, ma lo abbiamo sentito con Carlo Fioretti del Tirreno, che insomma ci sono molte resistenze da parte degli altri partiti del centro-sinistra. Campolargo, i pentastellati, esclusi la giunta, minacciano di non fare accordi in provincia, quindi dicono basta con gli accordi di Campolargo. Sul consiglio comunale protesta Peccini di Sinistra Civica Ecologista, e il nome di Tosi è divisivo per la maggioranza. Questi appunto i temi della politica pistoiese che abbiamo affrontato. Torniamo invece su Firenze con i temi del Corriere Fiorentino. Limiti agli Airbnb, chi pensa di metterli e chi invece no. Nel Mugello aumenti degli affitti fino al 40%, ANCI aveva chiesto alla regione che tutti i comuni potessero regolare gli affitti brevi, e poi è arrivato il compromesso, saranno 74 in più rispetto ai circa 90 già autorizzati. Novità che arrivano dalla approvazione delle modifiche alla legge sul turismo, e poi la corsa sfrenata dei prezzi, più 25,6% al 2020, quanto costa una casa a Firenze, Scandicci Record, Massesto e Bagnarripoli, come dire, non scherzano. Dal Corriere Fiorentino alla Nazione, invece si parla delle paratie dell'Arno, paratie antipiena sulle spallette, così l'acqua non fa più paura, argine 3.500 metri cubi al secondo. Ieri sul Lungarno alle Grazie, primo collaudo delle protezioni metalliche, che è alla presenza di Gianni. Gli elementi saranno smontabili, verranno installati soltanto in caso di emergenza. C'è un piano della regione. In 8 ore riusciremo a difendere Firenze, parla il direttore della difesa del suolo Massini. E poi l'incognita però delle case che si affacciano direttamente sull'Arno, l'incognita di là d'Arno, obbligo di finestre stagne, un piano anche per i privati. Andiamo anche ai temi del lavoro con il primo sciopero della generale della cultura. Si tiene quest'oggi in tutta Italia, anche a Firenze. È una mobilitazione che per la prima volta mette insieme lavoratori e lavoratrici di musei, biblioteche, archivi, teatri, aree archeologiche, spettacolo dal vivo, fondazioni lirico-sinfoniche, l'editoria, la produzione artistica e culturale, servizi in appalto. Obiettivo è dire basta alla precarietà in questo settore, alle esternalizzazioni, ai salari insufficienti, al sottofinanziamento, alle mancate assunzioni e al progressivo impoverimento delle professioni culturali. È un percorso che nasce dalla collaborazione di numerosi soggetti, parte dall'associazione Mi Riconosci, ed è proclamato anche dai sindacati FPCGL, la NIDIL CGL, CUB, ADL COBAS, COBAS Lavoro Privato, CLAP e USI CTS. Ne abbiamo parlato con Vittoria Laudadio, attivista di Mi Riconosci, che ha intervistato la nostra Vittoria Laudisio, intervistata la nostra Martina Agnoletti, che spiega così le ragioni dello sciopero, primo sciopero della cultura quest'oggi anche a Firenze.
2: La mobilitazione del 12 e lo sciopero in particolare nasce appunto da una piattaforma che è stata costruita collettivamente e che ha come principale obiettivo quello di provare a superare la frammentazione del settore, riconoscendo appunto tutte le problematiche che ci accomunano, che sono sostanzialmente la precarietà, le esternalizzazioni, i salari insufficienti, il sottofinanziamento e il progressivo impoverimento delle professioni culturali. Le nostre rivendicazioni possono essere anche riassunte in 5 punti fondamentali, che sono: come primo, il riconoscimento e la dignità del lavoro culturale, quindi chiediamo la regolamentazione di tutte le figure professionali, uno stop al volontariato sostitutivo, l'eliminazione delle false partite IVA e naturalmente più assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la reinternalizzazione dei servizi che sono in appalto. Come seconda rivendicazione abbiamo quella per la retribuzione e lavoro dignitosi, quindi chiediamo un salario minimo legale e un'applicazione molto rigorosa dei contratti di settore. Al terzo punto chiediamo il rispetto della salute psicofisica di tutti i lavoratori, perché spesso ci ritroviamo a lavorare in luoghi della cultura che non sono sicuri, quindi pretendiamo una sicurezza vera, ma anche una tolleranza zero contro ogni forma di discriminazione, molestia o violenza. Poi al quarto punto chiediamo un welfare universale, perché appunto confrontandoci anche con diverse realtà e con tutti questi settori precari che sono caratterizzati anche da una intermittenza lavorativa, no? Pensiamo ai lavoratori dello spettacolo o anche solo ai lavoratori stagionali dei musei, per sostenerli riteniamo che sia necessario appunto inserire delle misure di welfare universali. E naturalmente come quinto punto abbiamo contro l'economia del riarmo e l'art washing delle istituzioni culturali, perché mentre i salari e la spesa per la cultura e l'istruzione vengono continuamente tagliati, i governi aumentano la spesa militare. Quindi noi vogliamo rifiutare assolutamente l'uso delle istituzioni culturali e dei nostri luoghi della cultura come vetrine per normalizzare queste politiche di guerra, e rivendichiamo anche il nostro diritto al dissenso.
1: Questa la piattaforma del primo sciopero della cultura, che si svolge anche in Toscana, a Firenze. Il presidio è iniziato alle 9.30 in Piazzale degli Uffizi e poi vi daremo conto ulteriormente degli sviluppi nelle prossime trasmissioni, tra cui Nova Radio News nel pomeriggio di oggi. Altre notizie a volo d'uccello, molto brevemente. Sanità, dopo la protesta degli infermieri che hanno bloccato le sale operatorie in mezza Toscana, si tratta via la trattativa, il confronto tra mercoledì prossimo tra sindacati e ASL 100 dopo l'assemblea e 130 interventi saltati in 13 ospedali tra Firenze, Prato e Pistoria, incontro per evitare un nuovo sciopero. E poi invece sempre da Repubblica, rifiuti, un nuovo impianto a Peccioli, lo stop di Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. La replica dopo l'ipotesi lanciata da Fortini, anche la pista dell'aeroporto scuote il campo largo. Infatti, come leggiamo anche dal Corriere Fiorentino, c'è stato l'aggiornamento da parte di tutti i comuni della Piana del ricorso al TAR, quindi sono tutti uniti contro il progetto. Rimaniamo sul Corriere Fiorentino. 40 associazioni contro il CPR in Toscana, via la raccolta firme. Gianni e Nardini dicono né ad Aulla né ad altrove, sono luoghi inumani. La campagna parte con un report del terzo settore sui centri esistenti, sono inefficienti negli rimpatri, sono spazi di violenza e di degrado materiale. Dalle pagine della Nazione, la cronaca, RSA in ostaggio di Baby Vandali, un caso che arriva a Firenze, schiamazzi di notte, degrado, anziani e operatori intemoriti, il clima di tensione fuori dal centro La Chiocciola, alle piagge, mina la tranquillità degli ospiti. Altra notizia di cronaca che riportano tutti i quotidiani, la condanna a 18 anni di carcere per la donna che travolse e uccise con la sua auto un uomo che le aveva portato via la borsa. L'imprenditrice del Cinzia d'Alpino è stata appunto condannata in primo grado a 18 anni di carcere, non l'ergastolo perché sono state riconosciute le attenuanti generiche. Faremo ricorso, annunciano i suoi legali. Infine, ultima notizia che vi segnaliamo, gli sfruttati a Prato, il vescovo scuote Prato, il sistema vive grazie alla città, lo studio della diocesi, non c'è un distretto cinese parallelo, ma è un'osmosi continua dei due sistemi economici. Siamo disposti a rinunciare alla ricchezza che deriva direttamente o indirettamente da questo sistema iniquo. Insomma, il tema dello sfruttamento dell'economia pratese e non soltanto di quel distretto arriva anche, diciamo, alla consapevolezza delle Giracchie ecclesiastiche. 10 e un minuto, ci fermiamo qua col nostro news box, lasciamo la linea alle notizie dell'Italia e dal mondo e poi l'agenda eventi Luci della Ribalta. Nel pomeriggio alle 15 Sputnik, alle 16 Nova Radio News. Un saluto da Riccardo Pinzauti. A risentirci con News Box lunedì alle 9.05.
0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli 86 dollari al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei 90 dollari e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a due giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con due ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a due ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community.

0: Muoversi in Toscana Info.
1: Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica. 2-0 firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15, la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro, Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però... abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2. La Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta allo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale i Greci dell'Olympiakos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Pensare e comunicare, il segno toscano.
5: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
4: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
5: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
4: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
5: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
6: What's up?

0: What's Up, ultime uscite su Nova Radio.
1: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda, coperta

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest e tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze, via della Nave di Brozzi, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: What's Up? Ultime uscite su Nova Radio.
1: Di superiorità morale dedicata principalmente al fronte interno. Per tutto ciò che resta fuori basta terrore instillato con la violenza. Ognuno ha bisogno di una favola da raccontarsi. L'incapace degli intrighi, l'impero della sua storia, il ladro della fame, il ricco del merito, il re sole di Dio, il papa di Dio che gli dedica il trono.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

Siamo il sole, il gelsomino, la luce delle egadi, l'olivo, il pomodoro di Pachino. Siamo il vino di Marsala che ci spezza le gambe, e l'Etna decorato dalla neve e dalle piante. Siamo il geco che ci guarda con aria assorta, il pezzo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17, il tratto tra Aglio e Ronco Bilaccio. Sempre in direzione Bologna, per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, code a tratti in direzione Firenze, tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'imponente Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs. Sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri. Domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La Società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdpprato@libero.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per lavori chiuso fino alle 17 il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Roma, a causa di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Incisa Reggello e Arezzo. Per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. Sulla Fipili, code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Noi siamo, viviamo, ci percepiamo in questo spazio, in questo tempo e in questa dimensione, ma non capiamo che vuol dire, perché un'altra non la riusciamo a concepire.

se ci osservi da vicino, siamo molto diversi tra di noi. Cambiamo cultura e valori in base alle epoche, ai luoghi o ai genitori. Eppure c'è qualcosa che non dipende dal caso o dalle convenzioni. È l'unica

0: Francesco e Gabriele presentano Quarto Piano.
1: In collaborazione con
2: Vov, la bevanda che vi rinfranca, vi presenta SS, una trasmissione speciale soave.
3: Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, prosciutto cotto è fascista.
4: Anch'io ti voglio bene a Berlinguer, ma il problema non è mio quello di fidanzarsi con Berlinguer, è quello di fare la rivoluzione.
5: Uno spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo.
6: A me fascio, io fascio, a socco io mica socco.

0: Boccia!
1: Molto bene, molto bene!
0: Se sembra facile è dura, se sembra difficile...
1: Allora è impossibile, Gabriele Giustri!
0: Francesco Amarilli, un programma contro revisionista!
1: Very good, ma anche very bad, al solito!
0: Chi monta più alto che non deve... cade più basso che non crede.
1: Sua eccellenza Stefano Patrizio alla regia, ma adesso il manifesto del Partito Comunista di Karl Marx, alla voce c'è Chiara Macinai.
2: Per libertà si intende, entro gli attuali rapporti borghesi di produzione, il commercio libero e la libera compravendita. Ma tolto il commercio, sparisce anche il libero commercio. Le frasi sul libero commercio, come tutte le altre vanterie liberalesche della nostra borghesia, hanno un senso soltanto rispetto al commercio vincolato e all'asservito cittadino del Medioevo, ma non ne hanno alcuno rispetto all'abolizione comunista del commercio, dei rapporti borghesi di produzione e della borghesia stessa.
3: Fatevi un applauso perché lo meritate e guardate quanti sono i giovani qua presenti. Guardateli, fatevi sentire. Non perché i giovani valgano più di chi giovane non lo è più, ma semplicemente perché dicono sempre che i giovani non si interessano del futuro, non si interessano della politica, non si interessano del loro destino. Eccoli i giovani che invece al proprio destino ci tengono.
4: Senti, mi sai spiegare perché c'è gente che fa centinaia di chilometri per venire a un rave non autorizzato in un posto?
5: Perché li calba a drogarsi alla gente. Posso far nulla, è così, glielo dico sinceramente. Io no, però la gente gli piace drogarsi.
6: Se mangi bevi non capisci una sega. Se mangi bevi dormi non capisci una sega. Per te, per te, per te, per te, per te, per te, per te, per te, per te.

questo. Gli ho già detto che voglio fare la trasmissione senza intromissioni di nessuno. Ho detto mille volte che non voglio nessuno. Che non voglio nessuno in studio mentre lavoro.

0: sono Panfili, Ciano.
1: Prima voglio Riccardo, Riccardo, ti voglio Riccardo, non viene mai Riccardo. Ora è brutto insieme, si schianta, accidenta a voi, accidenta, vanno alla smana. 40 euro per stare a mollo a Guazzetto, vieni, guarda come si fa, giardinieri in action, ma sanno una sega ricchi, sanno una sega, vieni.

0: S'informano i signori viaggiatori ignoranti come le capre, che prima di scendere si deve aspettare che il treno si fermi. Ma dove siamo? Nel Bozzambo? Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Dai treno, Bozzambo. Ma poi dove è lei? Dove sarebbe il Bozzambo?
2: E alla 39esimo annuncio della pace, pare che ci siamo fino al prossimo bombardamento, ovviamente.
1: Sì. Però gli italiani hanno detto: ma noi si è visto un punto accordo.
2: Ancora nulla. Vabbè, sono cose che però a questo punto sembra completamente del tutto evidente che le sorti della pace o dei conflitti nel mondo non dipendono più dagli esseri umani. E da chi potrebbero dipendere? Da chi potrebbero dipendere? C'è solamente... lo so.
3: Erano arrivati con 50 gigantesche astronavi, dichiarandosi amici e offrendoci i segreti della loro tecnologia. Non convinti delle intenzioni dei visitatori, Parrish e Mike Donovan si erano infiltrati nelle loro file e così avevano scoperto i loro raccapriccianti segreti.
4: Siamo cibo.
3: L'unica forza che si oppone alla violenza dei visitatori è la resistenza.
5: I partigiani.
6: Noi veniamo in pace. Noi veniamo in pace.
2: Anche qui non va benissimo. No.
1: Però finisce bene.
2: Sì.
7: Sentito, vengono in pace.
2: Meno male, via.
1: Specialmente Tom Jones che esce dalla grotta.
2: Ecco.
1: Vieni ragazzi. Vieni. Si capisce dal rumore che non va bene.
2: Bax e Marziani, quindi chiaramente sono le uniche due ricette per poter uscire da questa crisi globale di questo capitalismo selvaggio. E noi, come sempre,
1: e noi lunedì si andrà a vedere il film.
2: Fra l'altro si va a vedere gli alieni. Ma detto questo, non avendo nessuna cosa di interessante da dire, il nostro opinionista è anche per questa puntata un vecchio a caso che si mette a sedere.
1: Il vecchio.
2: Che fatica però, in studio. Buon pomeriggio, Bussolotti.
8: Eccoci qua. Saluto i compagni all'ascolto.
2: Sì, vabbè, ora c'è bisogno ora di fingersi di essere più militanti.
8: Ieri era l'anniversario della scomparsa di Berlinguer, quindi anche per quello. E quindi? Un abbraccio a tutti quanti. Bussolotti.
1: Vabbè, bella.
2: Cioè,
1: volta,
2: questo qui sarebbe il nostro opinionista.
1: Va bene.
2: Allora andiamo a vedere se però dai nostri sponsor esce fuori l'ennesimo complotto. Perché attenzione.
9: Eccoci. Dopo gli ultimi eventi, un nuovo antagonista della razza umana sta prendendo il sopravvento sul pianeta.
10: È pericoloso, vorace, mangia continuamente, non ha sentimenti, è spietato e sta prolificando sempre di più perché nessuno lo vuole.
11: Gilberto, abbiamo il giardino pieno, si stanno avvicinando.
10: L'uomo ha un solo mezzo per distruggerlo:
9: mangiarselo.
10: Mangia anche tu un pollo al giorno
9: prima che lui mangi noi.
2: Vabbè, è più delirante del solito questo spot, ma a Marx e Marziani. Allora, prima che tu venga a dirci, Bussolotti, che sei stata Roswell o altre amenità di questo
8: mai
2: tipo.
8: Mai stato io.
2: La cronaca.
8: Però posso dire?
2: La cronaca, no?
8: La cronaca proprio.
2: Infatti.
8: Allora, io che conosco bene tutta la zona della Persia, benissimo.
2: Esattamente, per quale motivo?
8: Sono gente ragionevoli loro, invece. Sembra siano arrabbiati.
2: Fino a che non finisci in cima a un palo, sono anche persone opposte.
8: Non esageriamo.
2: No, infatti è vero. Vabbè, quindi ecco te, com'è che sei entrato a conoscenza insomma degli usi e costumi, come si diceva alle scuole medie della Persia?
8: Io ho avuto frequentazioni tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, perché per via dell'Iran, perché
2: te lo stai inventando sui momenti, oppure lo sai?
8: No, perché
2: dubbio
8: c'era,
2: lecito,
8: perché c'era il potere, lo Shah di Persia,
2: quindi te eri amico del fascistone dello Shah?
8: Ma uno non so se era fascistone,
2: ma insomma fascisteggiava
8: lui,
2: un po',
8: a un certo punto lui cominciò a invecchiare, no? Come tutti, Bussolotti, gli venne i capelli bianchi,
2: grande vampiri,
8: quindi grande crisi, perché lui non si poteva mica tingersi i capelli dai parrucchieri, poi veniva fuori Bussolotti, brutta figura.
2: Certo.
8: Allora venne fuori che lui ordinò 74.000 pettini di Bettica che si dovettero portare noi.
2: Cosa? Allora, prima che ora si sentano le ambulanze in piazza dei Ciompi, ci portano via tutte e tre. Che cosa sono? Perché 74.000 e che cosa soprattutto sono i pettini di Bettega?
8: Non i pettini possibile. Di Bettega era una genialata che c'era qui tempi, non so neanche come mai non esista più.
2: È strano, però.
8: Forse
2: perché non funzionava.
1: Oppure faceva male. No?
2: Esatto. Ma comunque, come funzionava il pettine? Siamo qui a parlare, unica trasmissione al mondo, siamo qui a giugno 2026 a parlare del pettine di Bettega.
8: Il pettine di Bettega, non so, neanche chi l'abbia inventato dovrebbero dargli il premio Nobel. Praticamente te c'hai i capelli bianchi, anche
2: come
8: te
2: Bettega.
8: Anche te idiota. Ascolta, no, io ti piglio t'annodo.
2: Ascolta, a parte episodi di violenza incontrollata, sembra di essere a Belfast. Siamo qui in studio dalla radio, sembra di essere a Belfast.
1: Oltretutto la radio questo. Della pace.
2: Infatti. Allora,
1: se offende io gli tiro.
2: Abbozzatela di tirarvi. Voi due e spiegaci, Bussolotti, che diavolo è il pettine.
8: Te ti pettini e ti viene i capelli neri, Bussolotti.
1: Come sarebbe?
8: Sì, c'è un dispositivo di tintura che però non è così, tipo, pettinandoti di continuo con i pettini di Bettica c'era sempre i neri, non c'è la ricrescita come quando uno va dai parrucchieri.
2: Ma diventano piano piano neri o subito?
8: No, subito, c'era tipo un pennarello dentro,
2: tipo l'uniposca,
8: un affare con gli inchiostri,
2: e stranamente non funziona più sta roba,
8: non
2: la
8: vendono
2: più, è incredibile.
8: Comunque lo scià Reza Palevi 74.000, se andò con
2: 12 anni,
8: perché li dovevano servire per sempre, infatti la usava anche Omeini dopo, perché si sono avanzati.
2: Allora, prima che ci inimichiamo anche il regime degli
1: Ayatollah, non fanno la pace.
2: Allora, anche secondo me
1: non fanno
2: Max Marziani, ma il numero per i vostri SMS, qui siamo sempre oltre. Uno pensa di aver raggiunto il massimo di stupidità e poi la settimana dopo si supera.
1: Sempre peggio.
4: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

Oramai tra Trump, Netanyahu e Vannacci, pare di essere in una puntata dei Visitors con Lucertoloni. Altro che marziani. Confronto a questi, gli ultracorpi sono dei ragazzi. Accidenti a loro, sai.

veri, per voi non c'è più scampo, eh? Come lei, Slorg? Fantastico, guarda, Fuzz. Ma poi tu c'hai quel coso, proprio il piglio proprio dell'alieno che vuole conquistare il pianeta, va bene. Allora, io guardo sul computer, c'è un messaggio non mi riesce a aprire. Non riesco a capire come mai, ma comunque, il fatto che ci sia solo noi, il nostro pianeta, per conquistare un altro pianeta mi sembra un po' due soli, no? Che tu dici, Fuzz? Sa aspettare a fare l'attacco, eh?

0: su il nuovo singolo, è incredibile. Su,
1: sono sempre vivi.
0: Su Nuova Radio Città Futura abbiamo la possibilità per, di essere contattati dai nostri ascoltatori. Sapete, c'è un filo voglio, diretto con i nostri ascoltatori.
2: Ma
0: se
2: vogliamo parlare dell'argomento più che altro.
0: Oppure, insomma, ecco, per dirci qualche fesseria a caso, abbiamo una chiamata in linea. Pronto?
3: Pronto. Finalmente riesco a prendere la linea con i miei idoli.
1: Ciao, grazie, ciao, grande.
0: Ciao, cavallo. Ciao, come ti chiami?
1: Come ti, ecco.
3: Ciao, io sono Alvaro Morrocchi, mi seguo da sempre, provo sempre a prendere la linea, non ce la fa mai.
1: Ora
3: allora,
1: tu ce l'hai fatta, da dove ci chiami? Da dove?
3: Sono lontano, io sono a Città del Messico.
1: Ah, ah, il Messico, il Messico l'ha vinto 2-1 ieri sera.
0: 2-0.
1: Ah, 2-0.
3: Sì, 2-0 ha vinto, grande Messico.
0: Cioè 2-1 era il conteggio delle espulsioni, vero, perché sì, è finita a manata in maniera atroce.
1: Davvero, vabbè, vabbè, insomma,
0: un abbraccio a te.
1: Ma
0: allora
1: cosa fai? No, dici cosa fai lì a Città di Messico.
3: Io allora a Città di Messico lavoro dai sali, aria compressa.
0: Vabbè,
1: c'è le bombole, piene di bombole.
0: Bene, bene, bene.
3: Le bombole per i messicani.
0: Va bene, allora un abbraccio a te, a tutti i messicani, a Fabio Sali. Che ora,
3: allora,
0: vabbè.
3: Ragazzi, ragazzi, io ammiro da sempre, sì, mi seguo, proprio io.
0: Sei un grandissimo,
3: bene,
0: sei un numero uno assoluto.
3: Lo
0: grande
3: so,
0: cavallo.
3: La mia nonna vorrebbe una bella dedica, visto che voi fate le dediche, sì, ora,
0: non è proprio, non è proprio questo, no, qui il programma, qui a Nova Radio, insomma,
1: non si fa perché sarebbe
0: quarto piano le dediche.
1: Sessista,
0: un po' allora, ci vorrebbe un po' più i capozzi per queste cose.
3: Fini, cioè lei proprio gli piace la bella musica.
0: Ecco. Quella d'autore, insomma.
3: Quella d'autore, bravo.
1: Quindi,
3: e vorrebbe ascoltare Vanna Marchi con D'accordo?
0: No, io non so se è mai andata alla canzone. Non è mai stata trasmessa su Nova Radio. Non credo che ci sia.

0: Levalo, dai.
1: La nonna deve essere grulla, perché non è possibile, allora, non è possibile con questo troiaio. Leva sto schifo, leva, dai, levalo, leva sto
2: allora,
1: troiaio.
2: Dai, grulli a questo mondo, siate voi e noi che vi trascorta brutti schifosi.
0: Ma se sarete grandissimi,
1: scusa, sarete degli idoli fino a un secondo fa, te ne rendo conto.
2: Voi dovreste andare in galera insieme a Vanna Mare.
0: Senta, oh,
2: vabbè,
0: senti una cosa, grosso va bene o no?
2: Sì, dai, grosso va bene.
0: Va bene, arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci. Ma, per quale motivo non ci sa? Vabbè, vai.
3: Certo che prima l'arri l'autobusse passa una vita.
4: Due ore fe andancente. Tu ma dite.
3: Stanco delle lunghe attese per i mezzi pubblici?
5: Da oggi a Firenze in Toscana c'è un nuovo mezzo per viaggiare veloce.
3: Se deve andare in centro, piglia il missile.
5: Il missile, veloce, pulito, atomico.
3: E che me ne frega della tranvia? Io piglio il missile.
5: Il missile.
6: Professore, ci descriva le caratteristiche di questo suo innovativo mezzo di trasporto.
3: Ma va come le palle di fuoco.
6: Ma è sicuro?
3: Sì, a parte il fatto e poi esplode.
5: Il missile, veloce, pulito, atomico.
3: Il missile.
1: Esploso anche quello.
0: Bisogna stare attenti, perché ora ha visto e vogliono rifare
1: Marx
0: le centrali nucleari.
1: E Marziani, che bella idea. Marx e Marziani, ma abbiamo il nostro Bussolotti che freme di raccontarci la storia della Persia e del Medio Oriente. Ma te hai avuto un ruolo in questi dialoghi di pace, visto che ormai tutti quanti tirano da loro, quindi.
7: No, perché quelli che conoscevo io sono tutti morti. Quelli ci sono ora, io non li conosco, quelli dell'Iran. Per dire, no? Quello il capo, quello c'è ora, io non conosco nemmeno il suo babbo, io conoscevo Khomeini, per poi l'ho conosciuto appena.
1: Perché tu gli portavi pettine anche a lui?
7: No, allora gli portava finoli per via di cose. Di
1: cose. Che cosa gli portavi, scusa?
7: I finoli per il castagnaccio.
1: No, allora no, scusate un attimo, perché qui questa trasmissione è un pochino particolare, perché sembra fatta da gente che
0: te,
1: ha la testa sulle spalle,
0: anziano,
1: invece evidentemente no,
0: dirci,
1: perché non è possibile.
0: Vorresti dirci che te hai portato?
1: Allora, diciamolo, per la gente, per qualcuno, una persona normale che puta caso
0: come
1: è finito su Nova Radio ed è finito su Quarto Piano per sua sventura, propriamente c'è a Quarto Piano. Allora, noi abbiamo il nostro Bussolotti che ha guidato camion o camion, come dice lui,
0: portando materiale ovunque
1: in tutto il mondo. Allora, ci sta dicendo che la sua conoscenza con la Persia e l'Iran si è approfondita quando portava i pinoli per il castagnaccio a Khomeini. Ho capito bene?
7: Sì, a Khomeini e tutta la banda lì di
1: tutta la banda. Ma chi dice
0: quindi
1: la banda?
0: Il governo.
1: Sì, insomma, tutta la sua entourage. Il tuo entourage.
7: Come allora, il fatto fu questo, che io glielo
1: feci
7: assaggiare. No, glielo feci assaggiare. L'aveva fatto la mia moglie.
1: Sì, cioè.
7: Non l'aveva mai mangiato io il castagnaccio.
1: Io solamente lei che c'ha il domofac con dentro il castagnaccio. Lo porta a Khomeini per fargliela assaggiare. C'è già poesia, c'è più pace e solidarietà in questo.
7: Quest'uomo gli ha detto un morso. Gli ha detto un morso. Gli si illuminò gli occhi. Disse, ma io guarda una cosa, Bussolotti mi fa una cosa così, non l'avevo mai mangiata, ma una cosa così, che gli detti la ricetta della mia moglie precisa proprio. Però pinoli, abito
1: i pinoli, mi fa
7: come fai,
1: infatti anche il pesto un troiaio se lo vai a mangiare,
7: ma
1: lì
7: non credo
1: pinoli.
7: Che mangino il pesto, non mi ha visti mangiare il pesto.
1: Non l'hai mai visti mangiare il pesto?
0: Ah, perché te l'ha mangiato anche lì?
1: Io credo ci porteranno via prima o poi, ma in attesa che ci portino via.
7: Comunque, pericolosa anche l'energia nucleare. Io ho portato le scorie, io l'ho portato i cohami.
1: Fermoli, da finoli alle scorie nucleari un pochino troppo. Andiamo un attimo prima con il numero per i vostri sms qui su Nova Radio.
8: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Allora, l'argomento del giorno è ricco di spunti di interesse, è un argomento che è stato eviscerato, sviscerato dai nostri conduttori con maestria e sapienza, tipici di autori di primo livello. Allora, l'argomento del giorno è Mars contro i marziani. Vabbè. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando delle vette del giornalismo, dell'intrattenimento radiofonico e televisivo. Qui stiamo parlando di gente che deve andare a zappare. Non deve più fare radio, perché non è possibile immaginare nel mondo tale argomenti di questa portata elevatura, dove si parla di fandoni e di invenzioni, di ideologie fasulle, perché Marx racconta un mondo che non si è mai concretizzato, e dove si è concretizzato ha creato solo problemi. Ma di cosa stiamo parlando? E i marziani, fino a prova contraria, nessuno li ha mai visti, anche se dicono Roswell, abduction, tutte queste cose balle cantanti. Ma di cosa stiamo parlando? Gabino da Carbonia rappresenta la concretezza in quanto tale, il faro, il punto fermo. Datemi più spazio.
1: Lasciate ragione.

0: Terrestri, arrendetevi, per voi non c'è più scampo.
1: E questa?
0: Siete circondati, eh? No, davvero. Oi, oi, Troslorg, eh? Il fatto che ci si sia a 300 milioni di anni per venire qui, eh? E poi ci siamo solo noi. Ma non siamo partiti tutti insieme? La stronave era partita tutta insieme. Ascolta, Fuzz, io lo so, ha gestito tutto l'ufficio Smanis. Quale? L'ufficio Smanis. Quello, sai, vicino a Boons Club, di Piazza di Bob. Dai, dove c'è il palazzo di Bob Good? Ma, non lo ricordo ora. Ma vicino alla gelateria. Sì, bravo, bravo, vicino alla gelateria. Hai visto, no? C'è gli uffici. Tutto loro hanno fatto. Ma...
2: ma questo è un messaggio lì, ma...
3: Attenzione a tutti i fascisti che dicono sempre che al tempo del duce i treni arrivavano in orario. E ci credo. Saranno stati due. Per piacere abbozzatela. Voi e il Vannacci. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Ma per stare in tema abbiamo il sindaco di Benedetto. Buon pomeriggio, sindaco. Allora,
4: buonasera.
1: Ma lei è fra quelle persone che dicono che quando c'era lui i treni arrivavano giusti?
4: Ah, certo, certo. Le pensioni, la metà, le pensioni, vuol dire, per
1: vabbè.
4: Esempio...
1: Tanti quegli altri stati non ci sono, sono da noi. Allora, dicevo, ecco, sindaco, ma noi si sta parlando di Marx e
4: ginocchiare per tutti, ginocchiare per tutti.
1: Bene, bene. Senta, senta, sindaco, ecco, ma lei ha mai avuto, insomma, notizia o esperienza di, come dire, di presenze aliene? Lei come si pone di fronte agli UFO?
4: Io lo incontrai uno, Una volta io guidavo di notte, no?
1: Sì.
4: Guidavo di notte, dietro una curva, vedi delle luci azzurre, c'era, capito? Così. E c'era dietro un cespuglio, un omino, sembrava un omino, come tutto bianco, abbassato, piccino, piccino, con due occhi mi guardava. Che io scesi piano piano e gli dissi: salve, io sono Pirat e faccio il sindaco. E lui mi disse: io sono Mario, guido l'ambulanza e sto cagando.
5: Questa nemmeno impasci,
1: i tempi di duce,
5: questa è di Mario e Silla.
1: Arrivederci, accidenti a me che la chiamo. arrivederci.
5: Ma
1: ci ha raccontato le barzellette vecchie anticucco. Pensa a te come siamo messi.
6: Non c'era l'ambulanza, però.
1: Allora, Marx e Marziani, abbiamo. Fra l'altro, abbiamo anche un altro sponsor che adesso ci deve partire. Ma il nostro tecnico non ci sta considerando,
6: no,
1: il nostro regista,
6: frega nulla.
1: Lui va oltre la nostra presenza qui.
6: Il programma è l'altro, quell'altro programma.
1: Ma lui c'ha da pensare, giustamente, a fa le scommesse stasera
6: per il mondiale.
1: Per il mondiale, oppure va a cuccare le sfitinze. Vediamo quanto possiamo andare avanti a famallo, che lui, prima che lui si accorga che ci stiamo parlando di lui. Se ne è accorto, ora ci tira.
7: Signora, e che la fa? Il bucato?
8: Davvero? E mio figliolo gioca a pallone, ma questa maglietta non viene mica.
9: È perché non ha usato il nuovo Sglaz bucato a mano.
8: Davvero?
9: E di no. Facciamo una prova, ci dia la maglietta. Vede, adesso il mio collega ci vomita sopra.
8: Che schifo.
9: Niente paura, con Sglaz bucato a mano tornerà come nuova. Sglaz bucato a mano, supera la prova del pulito.
8: Ma lei è ancora vomitosa?
9: Sì, non ha funzionato.
5: Vabbè, via, arrivederci.
9: Sglaz bucato a mano.
8: Ma lei era la maglietta di Nuno Gomez.
5: Vada lì, se l'era quella di Rui Costa l'era peggio.
9: Sglazzo.
1: Marx e Marziani, i vostri messaggi, ma a quale numero li manderanno?
6: Ecco,
1: però
6: qua.
1: Temo che adesso, prima del numero, ci sia qualcuno che rompa le scatole con qualche intermezzo. Sta a vedere, lo sapevo. Vedi.
10: In mezzo ai cantieri del Franchi va in scena il sequel di Mars Attacks, con la partita tra Fiorentina e personaggi famosi che in realtà sono alieni malvagi. Il terreno di gioco è ormai diventato un lago di sangue e di ceneri umane. La squadra ospite, infatti capitanata da Donald Trump versione Venom di Spider-Man, sta sterminando i giocatori viola, che va bene, si diceva che non li volevamo più vedere, ma così mi sembra eccessivo. Dodò in questo momento viene polverizzato da Jeff Bezos con un raggio oculare, mentre Gudmundsson è stato attaccato giocato da Cristiano Ronaldo, trasformatosi improvvisamente in un vampiro proveniente da Giove. L'arbitro è troppo impegnato a seguire gli entusiasmanti e democraticissimi mondiali negli Stati Uniti per rilevare irregolarità in campo, e viene anche inglobato da un blob gelatinoso che in realtà si scopre essere Mario Adinolfi. Sterminio totale al Franchi. Linea allo studio.
11: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Terrestri, arrendetevi, per voi non c'è più scampo, siete circondati. Oslorg, parte tutto. Ma stavo facendo una riflessione, noi siamo partiti 300 milioni d'anni fa dai nostri
1: sempre in due.
0: Cioè, lui che ci sarà? Ma pensaci, ma che cazzata si è fatta? Ma tazzitto, però no. Dai, se no sarà in galera. Ho capito se era in galera, ma 300 milioni d'anni fa siamo partiti, poi ci siamo ibernati, vabbè. Ma ora, ma chi ci sarà ora su Bububu, sul nostro pianeta? Ma poi per venire qui, per prendere l'acqua gassata. E io?
2: No, non è chiara questa
1: cosa. Sono i marziani della prima ora.
2: Sembra.
3: Il Freccia Gialla per Pietralcina è in ritardo pauroso. I miracoli di Padre Pio, chiedeteli per le ferrovie. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
4: Io sono... cioè, sono per i marziani, che poi, voglio dire, noi cioè, siamo inclusivi, cioè, voglio dire, uno dice, sì, vabbè, loro poi arrivano col gommone volante, noi siamo inclusivi e li accogliamo, anche perché, ragazzi, cioè, ma fate due conti, con quel che costa oggi l'energia elettrica, lascia stare il diesel, ma l'energia elettrica, queste qui stanno a 1000 anni luce, ma c'hai in mente la bolletta con quel che, cioè, ragazzi, ma neanche... Cioè, devi avere una Tesla con montato sopra, una Tesla astronave con montato sopra un generatore a gasolio, un tubo al gasolio che pesca in Arabia e vai fino a casa. Cioè, ma anni e anni luce, ma ragazzi, ma ti arrivano di quelle bollette che ti conviene.
2: Effettivamente.
4: Almeno c'hai i billion, vabbè. Però, ragazzi, cioè, io... Ma io li faccio venire qua, cioè, ragazzi, anni luce di là, ragazzi, ma si spende troppo. Cioè, poi se la luce non serve, la spegni. Sì, ecco, uno potrebbe, forse anni buio costa meno, però... Cioè,
2: anni ragazzi, buio.
4: Se proprio, ma vai al culo.
1: È nato per cambiare.
2: La riflessione finale delle cose.
5: Questa è la penultima puntata,
1: penultima puntata, ma va bene. Questo invece sono gli Iron Maiden, sì, l'unica, sì, canzone con Adrian Smith alla voce, fra l'altro Bruce Dickinson ai cori. Ma cosa c'entra questo? Nulla. Ma cosa c'entra però la prossima rubrica che abbiamo su cinema e serie TV? Nulla nemmeno quello, però ce l'abbiamo e si mangia.
5: Sono rubriche, ormai fanno parte.
1: Paradisolandi, via!
6: Quarto piano, con l'alto patrocinio del comune e del governo, presenta Paradisolandi in Ma che mi guardo stasera? Rubrica sui cinema e le fiction che ci sono a giro ora.
7: Buonasera a tutti, spagnoli e non. No, non sono diventata spagnola, non esco dal ciclone. Sono sempre io, la vostra Paradisolandi, che oggi è così spagnoleggiante perché ha visto Amarga Navidad, il nuovo film del famosissimo Pedro Almodóvar. Ed è un film bellissimo, ma anche molto incasinato, intrippante. Giù. Infatti io e Alfio, quando siamo stati al Cinema Flora a vederlo, si è detto: ma questo film, Francesco, se ci fosse, lo capirebbe, ecco, o non lo capirebbe? Perché per noi, ecco, e non lo intenderebbe né poco né punto. E infatti questo film parla di Raul, un regista sulla cinquantina che da anni non riesce a girare un film nuovo, e allora butta giù due righe, prova a scrivere una nuova commedia, e nella seconda parte del film si vede la realizzazione di questa commedia, quindi si vede un film dentro il film. Ma una cosa, ragazzi, nuovo, vi giuro, io e Arfio siamo stati tutta la notte a pensarci. E una cosina per il mio Francesco, ecco, Francisco, sì. Francisco, oh, domani va in Spagna, olè, ciao.
5: Ciao. Vabbè, secondo me tu devi aver fatto qualcosa, tu devi aver detto qualcosa e a lei non è tornato, capito?
1: Dici,
5: quindi ce l'ha con te,
1: c'è, sì, un, sì, po' di canizza. In compenso però abbiamo i nostri ascoltatori che ci mandano dei messaggi. Oddio, Bussolotti, caro amico, sentiamo. Sono in Meoni da tavola.
8: Oh Meoni, ciao.
1: Che ti ricordi quando Sandiede con i cami a portare il cherosene per gli UFI all'area 51 e prima partonno da Immacolotto, poi noi si prese il cherosene da Montemurlo e si portò lì.
8: Fu un viaggio di nulla.
1: subito a seconda subito poi, come fanno i grandissimi. vada
8: si scese giù poi a Marsiglia dai Marolotto si girò Marolotti ci si imbarcò sulle navi per portare questo cherosene laggiù in America.
1: Sì, sembra un libro di Giulio Verne.
5: Aveva finito il cherosene, stava a vedere.
8: No, ma era perché
1: quello speciale,
8: non è che l'era speciale, perché gli americani vanno a preventivi, no? Da sempre loro fanno il preventivo, gli ci vuole tipo per tutte le loro cose tipo 500 milioni di tonnellate di cherosene. Se ce l'hanno bene, se no bisogna le comprino fuori. Loro avevano fatto il pieno, le avevano tutto, e invece si accorsero che all'area 51 gli mancava il cherosene.
1: Quindi
8: a chi si chiede e telefonarono alla ditta dove lavoravo io, Bussolotti, e nulla, noi si disse subito di sì. E che vuoi, un affare genere.
1: In questi
5: a
1: tempi
5: Marsiglia,
1: estivi, c'è un prodotto che ora viene pubblicizzato qui a Quarto Piano che forse potrebbe essere utile, sentiamo.
9: Sì, vada che casino. L'autobus è affollato? Troppa gente ti sta intorno? Ascella Disumana. Ascella Disumana è il nuovo deodorante per fa piazza pulita. Ascella Disumana.
10: Oh, io che tempo.
9: Signora, la sa spostare? Ascella Disumana.
11: Io la uso.
9: Oh, io. Ascella Disumana.
1: Va bene, Marx e Marziani e... Visto che si parla
5: dovrebbe
1: di chiedere,
5: Bussolotto, ma lei è un marziano, l'ha mai visto?
1: Allora, visto che si parla di marziani, però abbiamo il nostro aggiornamento sugli UFO che ce lo fa Gianni Giangrande.
12: Oddio Gianbeppe, il giardino c'è,
5: non lo dire, non ci fa le sigle poi.
13: Oh, ben via, Maria. Oh, tu lo vedi dei toni verdi di tuo figliolo stesa asciugare.
12: Oddio, che paura, meno male. Però io Gianbeppe voglio più sicurezza da parte dello Stato. E voglio sapere che fanno gli alieni, come si muovono.
14: Con l'autopatrocinio del comune e del governo, Quarto Piano, supportato da Nova Radio, presenta il bollettino degli UFO con Gianni Giangrande.
15: Buongiorno ragazzi, aggiornamento bollettino UFO. Oggi vi voglio parlare di 3I Atlas, l'oggetto misterioso che è passato vicino alla Terra nel 2025. Tanti si sono affannati nel descrivere questo oggetto come una cometa, un asteroide o qualcosa di completamente naturale. Altri invece sostenevano che aveva traiettorie non naturali e una propulsione autonoma e che quindi era un UFO. E voi cosa ne pensate? Sarà stato un UFO o una cometa? E le notizie circolavano, erano vere o erano fake news?
16: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Allora, Bussolotti, lei non si sta sbottonando perché, insomma, quando abbiamo parlato di marziani e di UFO, lei prima ci aveva accennato nel fuori onda a un episodio che era accaduto mentre lei stava guidando una notte in Siberia, poi adesso invece non vuole dirci nulla di più in diretta. Ma visto
1: non posso dirglielo. Io fa parte di tutto...
0: è classificato praticamente, sì, un'informazione segreta.
1: Sono un testimone oculare di una certa cosa vista in Siberia, sì, c'era ancora l'Unione Sovietica.
0: Sì, ma lei non ci può buttare l'amo così, via, cerchi di sbottonarsi senza rivelare cose.
1: Ma non c'è più l'Unione Sovietica, lo può dire,
0: cioè,
1: ormai,
0: che
1: via.
0: Che... c'è Brezhnev che la viene
1: ma
0: a cercare.
1: Ma che Brezhnev, male morto.
0: Infatti, capito, non è che la viene a cercare.
1: Vabbè, io però sono fedele alla linea.
0: No, ma questo ci
1: come
0: manca.
1: CCCP.
0: Sì, uguale, guardi. Meglio, va, lasciamo perdere.
1: Allora, ci racconti. Sì. Allora, noi si guidava, si era sui drago di Baikal e tutto, era tutto ghiacciato, si passava sopra per far prima i bussolotti. Sì, vabbè, sì.
0: Quindi, con un camion sul lago ghiacciato,
1: no, mia ce l'ho uno diverso.
0: Ah, diversi, allora, giusto. Scemo io a interromperla. Vada pure a dritto.
1: Perché si faceva prima? Se tu devi fare tutto il giro di lago,
0: me ne rendo conto.
1: Il lago di Como, il lago Baikal.
0: Quindi arriviamo un attimo al punto. Lei stava...
1: c'è nemmeno Giorgio Luri,
0: esatto. C'è nemmeno Bellagio. Ma detto questo, ecco, lei ci stava spiegando.
1: A un certo punto, sì. lì è buio sul serio, è tipo. A Pontassieve uguali, una cosa di...
2: è rinomato il buio toscano.
0: Infatti Pontassieve è un po' la Baikal della Toscana, me ne rendo conto. Quindi?
1: Allora, buio pesto, io fo la ganzata per fare gli scherzi, spengo le luci di camion. Ah. Quello dietro subito, no, come per dire, oh,
0: allora la gente che è a casa non può capire la bellezza di vedere che lui fa i gesti anche con il braccio. Sì. Casomai non si fosse capito che stava parlando.
1: In quel momento ci si rese conto che c'era una luce pazzesca, che ci si vedeva quasi, tipo di giorno quasi, ed era questa sfera incredibile. Ma che gruppo elettrogeno? Il cervello e te, che tu c'hai? Ma che dici?
0: Offese così a gratis ormai?
1: Sembrava ci fosse un'altra luna più grossa, bassa, bestiale, però
0: vicino,
1: cosa,
0: proprio lì vicino al lago.
1: A quel punto io metto la freccia, ma se l'ha sul lago che freccia la mise?
0: Poi fa rispetti.
1: Vabbè, insomma mise la freccia a costa, ci si accostò tutti i camis, ci scesi per vedere. Siccome c'era anche dei russi insieme a noi, c'era tutti italiani, certo. Allora i russi ci avevano degli apparecchini apposta per chiamare il governo direttamente quando c'erano le cose strane.
0: Tipo telefoni?
1: No, un pallino, si pigiavi e dopo poi arrivava quelli di governo.
0: Va bene. Qualunque cosa lei stia dicendo,
1: sì, che loro cominciano a pigiare tutti, sì, che arrivarono gli elicotteri di governo lì, ci presero tutti, ci portarono via e Kohami lasciai lì.
0: Pensa, e la sfera luminosa?
1: Nulla, a un certo punto
0: e sparì.
1: Sparì la
0: e vi hanno portato via. A quel punto che vanno fatto? Vanno
1: interrogatorio, sì, poi ci fecero firmare un monte di fogli, gli erano scritti in cirillico, so assai che ho firmato.
0: Ci sta che lei sia proprietario di
1: una dacia
0: di un condominio in Siberia.
1: Comunque
0: va bene, a proposito di segretari,
1: però insomma comunque lei è un incontro avvicinato, scarso,
0: via, non c'è neanche un mostriciattolino.
1: Ci volevo vedere a voi,
0: va bene. A proposito di segretari del Partito Comunista, però abbiamo uno spot qui che ci può illustrare bene la cosa.
1: Io a queste cose non ci credo.
0: Ma infatti.
3: Ti compro Superman o preferisci Capitan America?
4: No, babbo, non ne voglio.
5: Stanco di supereroi fascisti? Per i tuoi bambini prenditi i giocattoli dei segretari del Partito Comunista.
6: Ed ecco Venom che sta per distruggere la città.
7: Ma arriva Brezhnev che lo blocca, tam!
8: E poi Togliatti lo distrugge, boom!
5: Segretari del Partito Comunista!
7: Guarda, babbo, io ho Khrushchev con la scarpa!
9: E tu che c'hai lì? Natta! No, bellissimo!
5: Segretari del Partito Comunista!
0: Max e Marziani, e per il nostro momento Amarcord, andiamo a trovare, a proposito di fantascienza, di alieni, un telefilm che ha segnato
1: la
0: decine
1: esistenza.
0: Di persone.
10: Tutte le profezie di tutte le religioni la collocano intorno all'anno 2000.
11: tutte le scienze esatte suonano a distesa le campane d'allarme. Il mondo si sta avviando alla catastrofe.
12: Sono in difficoltà. Squadra soccorso, pronti? Sembra che ci troviamo di fronte a un nuovo effetto che nasce dalle scorie atomiche depositate durante questi anni. Un'emissione di energia magnetica di una violenza eccezionale.
13: Ora siamo seduti sulla bomba più grossa mai costruita.
14: Su quarto piano, la mia vita ai tempi di Gig Robot con Riccardo Ventrelli.
0: Buon pomeriggio, dottore.
2: Buonasera, dottore, buonasera.
15: Buon pomeriggio a tutti.
0: Quello che abbiamo sentito è addirittura il trailer del film di Spazio 1999, poi insomma famoso per la serie.
15: Sì, diciamo che descrive quello che nel telefilm è l'episodio pilota dal titolo Separazione, cioè quando la Luna si separa dalla Terra e comincia questa peregrinazione e poi dà il via a tutte queste avventure di questo telefilm in sole due stagioni, ma la cui fama è direi planetaria. Tra l'altro era anche una coproduzione italiana quando facevamo delle cose buone,
2: ecco,
15: in Europa,
2: senza Mussolini poi.
0: Tra l'altro,
15: esatto, esatto, in Europa. E ora in questa serie in realtà di marxisti e comunisti non ce n'erano
0: meno,
15: molto.
0: Meno, cioè, meno,
15: c'era,
0: sì.
15: Sì, c'era uno, un alieno, assomigliava un po' a Veltroni, se non
2: ma non vale.
15: Può discutere se Veltroni sia o no comunista.
2: No, credo.
15: Minoranze, c'erano le minoranze, ma erano, diciamo, innanzitutto le minoranze aliene spesso erano maltrattate, diciamo così, esplodevano, si scioglievano,
2: vero,
15: e
2: sì,
15: altre cose. E c'era uno afroamericano nella prima serie che però poi nella seconda sparisce, non si sa come, e ne arriva un altro che è il mitico Tony, che tra l'altro, non per essere campanilisti, non tutti lo sanno, ma Tony sarebbe nato a Firenze, quindi diciamo un motivo di orgoglio per la nostra città, quella di avere dato i natali al mitico Tony Verdeschi, che è quello poi si fidanza con Maya, quella che si trasforma in uccellino elefante nella Klein, in altre cose in altre cose varie. Ora c'è da dire che veramente questa è una cosa che tutti quelli che hanno una certa età, ma anche dopo, si ricordano, e che ha dato poi origine anche a dei fenomeni di costume, cioè a tutto quel design un po' spaziale, quelle fantastiche tutine, insomma.
2: E poi però c'era nel pantalone a zampa e elefante, quindi e lo stivaletto, se non sbaglio.
15: Esatto, erano degli spaziali un po' glam, diciamo, glam rock, e tanto non si sa come campano, perché la Luna si separa dalla Terra e l'energia è praticamente infinita. Questo potrebbe darci
2: anche in mangiare, oltre
15: tutto, tra l'altro mangiano in quei contenitori di plastica, cioè delle cose abbastanza inquietanti.
2: Un'altra cosa geniale era il televisorino per parlare con un altro, non so se si ricorda,
15: esatto,
2: c'era lo schermettino
15: che anticipa lo smartphone,
2: è bellissimo,
15: perché è quell'aggeggino che c'ha quello schermetto, poi ci sono le aquila, le astronavi, poi c'è quell'aggeggio che va al posto della tranvia, quel coso che si muove nel tubo, li porta da una parte all'altra, e c'è un po' di tutto. C'è anche il politico corrotto, che è quello che nel primo episodio prima vorrebbe tacere tutto quello che è successo, poi nel secondo episodio cerca di fregare agli altri il posto su una navicella, lo dovrebbe portare via, poi sbaglia, lo chiudono in una scatola e muore. E
0: per quanto lo amassi, ecco, della talpa dell'alta velocità me l'ero scordata, invece è un grande momento.
15: È bello, al posto, secondo me potrebbe funzionare, vogliono fare i people mover tra la stazione della SAV e Firenze Santa Maria Novella. Quello potrebbe essere un'idea, magari con qualcuno che lo manda vestito come il comandante Verdi.
2: Qualche anno fa,
0: diciamo, gliela Gianni, so che lui apprezza.
2: Qualche anno fa un personaggio sconosciuto su Facebook lanciò: ma qual è la più bella astronave? Aquila, l'Enterprise o il Millennium Falcon? Vinse Aquila alla grande.
15: Ma perché
2: poi
15: Aquila c'ha questa bella forma, sembra c'ha questo muso che sembra una tartaruga.
2: Sì,
15: Poi la parte di mezzo si leva, cioè può andare anche senza, e diventa da carico, una specie, diciamo, di multipla del,
2: sì, dello spazio,
15: con una grazia però estetica.
2: È vero, sì. Che manca ormai alle nuove Fiat. Grazie mille, dottore.
15: Ciao,
2: arrivederci, ciao, alla prossima.
15: Ciao.
16: No, ma come? I sacchi dell'immondizia in mezzo alla strada!

0: Rocchettari con una coscienza civile.
1: Bada qui, macchine in doppia fila. Jungle, welcome to the jungle. It's gonna bring you down.
0: Welcome to the jungle. Rocchettari con una coscienza civile.
1: Sì, è bravo, c'ero io in fila. Passi pure davanti, eh. E tu sei un cavallo, sì. Horse with no name. Horse with no name.
2: Va bene, Max e Marziani, la follia continua, ma abbiamo anche il momento di poterci elevare culturalmente. Oh. Lo facciamo grazie al maestro Francesco Burroni da Siena. L'ottava rima.
3: Io che in politica sono un attivista, a volte mi sento un poco strano. Non so se dire che io so marxista oppure so un filosofo marxiano. Se poi penso di essere comunista, allora mi sento quasi un marziano. Insomma, mi so proprio definire, però io amo il sol dell'avvenire.
4: Il numero WhatsApp per i vostri messaggi è il 366 10 14 094.

0: Uomini, arrendetevi! Per voi non c'è più scampo, siete circondati! Oi, oi, Slorg! Qualcuno non ha trovato proprio la formula giusta, eh? Questa mi sembra la meglio. Sì, come intonazione, putz, è proprio... Sai cosa? Ieri sera guardavo la fotografia della mia moglie, no? Ma 300 milioni d'anni. La sarà morta, no? Beh, penso di sì. E poi, comunque, anche se non era morta, ci dovevi pensare più, ci dovevi mettere una pietra sopra. Sì, ci ho provato più volte a mettergli la pietra sopra alla mia moglie. Però poi si salvava sempre. Ah, che tempi, 300 milioni d'anni per venire qui, capito?
1: Così a giovane proprio, pazzesco.

0: Si informano i signori viaggiatori che non si lavano. Che fate schifo ai maiali. Specialmente i pendolari. Vu puzzate di bestia. Lavateli almeno il capo e l'ascelle. Attenzione. Allontanarsi dalla linea gialla.
1: Wolfbane su Nova Radio Città Futura, ma è arrivato per noi il momento dell'agenda fasulla, amici miei. Lo so.
2: Stasera non sai cosa fare?
3: Inventati qualcosa.
2: Nel vero senso della parola.
4: L'agenda di quarto piano.
5: L'agenda fasulla è offerta da...
6: Il vecchio alle poste.
7: Siamo qui.
6: Il vecchio alle poste.
7: Mi scusi, a che numero siamo? Io c'ho il 70.
8: Siamo in due.
6: Il vecchio alle poste.
9: A Fessano, sabato 13 giugno, pittori scarsi disegnano malissimo ritratti personalizzati. Non ci assomigliano nemmeno parenti, ma non glielo dite se no volano labbrate. Tanti che ve ne frega, è gratis. A Pioppiano, domenica 14 giugno, Gianni, il comico pietoso, racconta barzellette sull'italiano, il francese e il tedesco. Per i bambini, il pagliaccio che muore ogni pomeriggio alle 5. Oggi mangiato dagli orsi. Chiudi il programma a Culliano. Per tutto il fine settimana i cani si vendicano e portano a spasso i padroni. Ciotole per esseri umani e cucce bestiali al centro della piazza. I cani dominano il mondo fino alle 5 di domenica, poi tornano cretini come prima.
1: Bene, dopo l'appuntamento con l'agenda fasulla, Bussolotti, quindi lei ci conferma che insomma il suo episodio di contatto con gli extraterrestri
10: insomma,
1: si limita.
10: Qualcosa c'era.
1: Sì, qualcosa, insomma. Ma lei si è mai chiesto che cosa potesse essere un'astronave oppure un qualcosa
10: era
1: di sovietico?
10: Un'astronave con gli alieni, no. Oh, no. Lei... Sono alieni, sicuro. Pa di vederli proprio. ma come scusi, ma lei ecco si è fatto lei un'idea di come sono questi alieni? Uguali a noi, identici, proprio uguali.
1: Ah, quindi lei è della teoria complottista che dicono che gli alieni, se ci sono, sono già qui e si nascondono in mezzo agli esseri umani, giusto?
10: Quello si è visto, no? Si è visto più volte, tutti i giorni si vede, c'è gente sulla tranvia e sono alieni, si vede proprio.
1: Senta, parlando invece di cose diciamo più di intrattenimento, lei ha avuto modo di vedere lo spettacolo, la partita di inaugurazione dei mondiali di calcio 2026 che ancora una volta ci vedono esclusi, noi come Italia, c'erano dei cani a giocare e nemmeno...
10: Allora... Quelli lì, poverini, quelli di Sudafrica, e ci giava il Lecce e vinceva 5-0. No, ma mia Bussolotti, mia Piatri,
1: no,
10: via,
1: sembrava ridicolo. non essere
10: proprio... una partita violenta, per quale motivo?
1: Incredibilmente violenta.
10: In Messi sembrava ci avesse proprio l'odio verso l'avversario, proprio. E quegli altri di conseguenza sono crascati nelle...
1: Credo fosse la prima volta in assoluto che ci sia stata un'inaugurazione dei mondiali di calcio con 3 espulsi, quasi 4 perché uno è stato graziato, e quindi insomma alla fine non è stato però un gran bello spettacolo.
10: A me però mi
1: sportivo.
10: Garba di più la storia dell'arbitro che non può andare in America a arbitrare.
1: Vabbè, fra le tante idiozie che hanno tirato
10: vabbè,
1: fuori.
10: Ma quello comunque può arbitrare in Messi, può arbitrare in Canada.
1: C'è questa cosa un pochino strana.
10: È razzista.
1: Anche Cannavaro, allenatore dell'Ultimo Uzbekistan, è rimasto 11 ore di interrogatorio nemmeno al Capone perché appunto non tornavano alcune verifiche da parte dei fascistissimi poliziotti americani.
10: Cioè, non l'aveva riconosciuto il campione del mondo.
1: No, ma sanno assai loro il calcio.
10: Il capitano.
1: Niente, campione del mondo 2006, niente, non gliene frega nulla.
10: Ma non andate in America a fare mondiale di calcio americano, come diceva Elio le storie. Scusa, dai. Ma che si va a fare?
1: Mai
10: non sanno fatto. Giocare.
1: Ma infatti. Allora, mentre noi salutiamo i Bussolotti.
10: Bussolotti, allora io ora voglio il Tosano con la mia moglie a comprare l'Ulie.
1: Ascolta,
10: l'Ulie e il Tosano, un barattolo saranno 60 chili, 25 centesimi.
1: Informazione imperdibile da darci in diretta, anche tra l'altro il nostro regista, anche lui, insomma,
10: il vostro regista.
1: Sarà della
10: io
1: partita.
10: Con lui non ci ho mai mangiato.
1: Va bene. Friday I'm in love.
11: Su quarto piano con la fascinosa e ammaliante Carlotta Romualdi.
3: Carlotta, che noi però apprezziamo principalmente per la sua professionalità e competenza.
8: Basta!
1: Buon pomeriggio Carlotta.
9: Ciao Carlotta.
11: Ragazzi, buon pomeriggio. Io però oggi mi sono persa la puntata precedente, cioè la puntata che precede me, quindi fatemi il riassunto.
1: Una marea di stupidaggini sui marziani sostanzialmente. Con
11: no,
1: testimonianze.
11: Comunque la riascolterò quando mi mandate il link.
1: Lasciamo perdere. Ma invece arriviamo al momento invece clou di questa puntata, che è rappresentato dalla canzone che ci sei andata a scegliere.
11: Certamente ragazzi, allora ho messo insieme da una parte Mars, da una parte i marziani, sì. E cosa è venuto fuori? Beh, nella mia testa, che veramente comincia a farmi paura anche a me proprio, allora è venuta fuori questa canzone che è divertente, mi piace oggi chiudere un pochino con leggerezza e divertimento, di questo gruppo cubano che si chiamava l'Orchestra d'Aragon, e quindi Cuba, periodo castrista. Quindi marxismo-leninismo, vero Giustri?
9: Vero, vero.
11: Bene.
9: Tutta roba buona.
1: Molto felice.
11: Marziani, protagonisti della loro canzone più famosa, Los Marcianos Llegaron Ya, ovvero i marziani sono già arrivati. Io direi che possiamo chiudere qui.
1: Molto bene, grazie mille Carlotta.
9: Carlotta, ascolta. Se
11: una cosa importante, sì, I marziani sono arrivati e ballano al ritmo di cia-cia-cia.
1: Giusto, che mi sembra il minimo.
11: Carlotta, anni 60, un tuffo negli anni 60. Dimmi,
9: te devi fare ascoltare il nostro programma alla gente della RAI. Che conosci, e le devi far sentire il programma a queste della RAI. Noi si vuole andare alla RAI e diventare ricchi.
11: Allora, io non ho mai bussato alla porta di nessuno, ma per voi lo faccio.
9: Grande, grande, tutti alla RAI.
11: Porte in faccia ancora di più.
1: Ciao Carlotta.
9: Ciao Carlotta. Ciao Tecnico.
1: Ascoltiamo allora
11: questa.
1: Eccoci qua. Ciao Carlotta.
11: Ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Roma, sulla direttissima, si segnalano 4 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso al chilometro 31.300 in galleria tra Badia e Aglio. Sempre verso Roma, code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Arezzo e rallentamenti per una perdita di carico in galleria al chilometro 295 tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Vaccheraia. Fino alle 17, tratto chiuso sulla panoramica tra Aglio e Roncovilaccio per lavori. Infine sulla Fipilin in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
4: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre, condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia, nei play-off. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
6: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea, giovedì, nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella firma Richetti. Salario giusto. La Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time. Mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale. La nona commissione trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento europeo in materia. La stessa commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, ascoltando i rappresentanti dei sindacati di settore. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: 81 secondi.
9: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia il rumore è uno dei rischi più sottovalutati perché non lascia lividi. Eppure può lasciare un segno lento e permanente, un deficit uditivo che arriva senza farsi notare. Proprio perché all'inizio si perdono le alte frequenze e la voce sembra ancora chiara. Ma il rumore non colpisce solo l'udito, può dare vertigini, nausea, stanchezza e disturbi del sonno. Può creare disagio e soprattutto difficoltà di concentrazione e di memoria. E quando cala l'attenzione, aumenta il rischio di fare la scelta sbagliata proprio nel momento sbagliato. Per questo la prevenzione è concreta. La valutazione del rischio rumore si fa secondo il titolo ottavo, capo secondo, del decreto legislativo 81-2008, con misurazioni per comprendere se si superano i valori d'azione. E le misure non sono una cosa sola. Monitorare i livelli sonori, usare cartellonistica, attivare sorveglianza sanitaria. Scegliere attrezzature meno rumorose, fare manutenzione, progettare meglio i posti di lavoro e organizzare i tempi per limitare durata e intensità dell'esposizione. Poi, quando serve, entrano gli otoprotettori, indossati bene, sempre, e le visite audiometriche come alleate. Proteggere l'udito è proteggere l'attenzione, e l'attenzione sul lavoro è già sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
8: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Nova Radio, the best music in town.

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torna in onda Sputnik e ripartiamo con un ascolto dal nostro disco della settimana. Invece di andare alla fine dell'album, oggi ripeschiamo nel mezzo con Somewhere, Right Now in the Future, il brano dei Birds of Canada, l'ultimo estratto da Inferno che ascolteremo in questa settimana di disco della settimana, appunto.

Questo era Somewhere Right Now in the Future, un estratto dal disco Inferno dei Boards of Canada, che continueremo ad ascoltare nonostante non sarà più disco della settimana. Continuiamo con Jonas Police Woman. C'è un nuovo singolo che in realtà è in collaborazione con Iggy Pop. Lei sta realizzando una specie di una serie di uscite dedicate a questo nuovo album Real Life Evolution, che esce in occasione della celebrazione della sua carriera. Di fatto il nuovo album sono 10 versioni reinterpretate di ogni brano dell'originale, appunto Real Life. Quindi anniversari, celebrazioni, la linea è questa, è la stessa di cui parliamo spesso per tanti artisti. Per quanto riguarda i live, come vi dicevo già in altre occasioni, il 20 novembre lei sarà all'Angelo Mai di Roma, mentre suonerà poi in due altre occasioni, il 26 febbraio e il 27 febbraio, rispettivamente all'Estragon di Bologna e alla Santeria Toscana di Milano. Per adesso nessuna data nei pressi. Quindi ci sentiamo Jonas Police Woman con Save Me, una collaborazione con Iggy Pop.

Questa è Jonas Police Woman insieme a Iggy Pop con questo nuovo brano estratto da Real Life Evolution, la versione remake, diciamo così, che, del disco Real Life, che è uscito proprio oggi. Questa nuova versione esce proprio oggi, in questo venerdì 12 giugno. Andiamo avanti sempre per parlare di nuove uscite con un singolo che arriva dal Mago del Gelato, si chiama Batticuore, novità assoluta per Dischi Numero Uno. Il pezzo arriva insieme alla prosecuzione del tour in Italia e in Europa il 26 giugno, una tappa a Milano per la speciale data Depistaggio in Triennale. Intanto questo è il nuovo singolo che esce oggi, Batticuore, il Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in direzione Bologna, ma sulla panoramica, tratto chiuso per lavori fino alle 17 di oggi tra Aglio e Roncobilaccio. In direzione Roma, sulla direttissima, code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code per un veicolo fermo in avaria al chilometro 39 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno in direzione mare. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Sputnik, in viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow calling. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: world's first cosmonaut. The first to open the door.
1: 15:31, ancora in onda con Sputnik, continuiamo con la musica italiana, qualche uscita oggi ce l'abbiamo, come ad esempio il nuovo singolo degli Amari. Il pezzo esce via Tempesta e arriva dopo il primo singolo intitolato Le cose che voglio. Li ascoltiamo quindi con il pezzo intitolato Siamo pari.

Sono gli Amari con il pezzo Siamo Pari, appena uscito per Tempesta Dischi. Li ascolteremo ancora più avanti con le prossime uscite. Mi immagino che a un certo punto arriverà anche un disco un po' rap, un po' no, insomma il disco esce nelle prossime settimane, ne riparleremo con gli ascolti degli Amari. Abbiamo parlato prima del progetto Real Life Evolution di Jonas Policewoman e non è l'unico che celebra un anniversario e celebra in questo caso la carriera dischi di artisti che sono in giro tra un po'. Anche Placebo sono in tour per il loro 30° anniversario e sta uscendo un nuovo disco, Recreated. Il disco esce il 19 di giugno via Elevator, Lady e Awal. E la versione, il disco appunto torna, li vede tornare su quel album dei loro diciamo così esordi, con versioni rivisitate e arricchite di tutti e 10 i brani dell'album originale più 2 bonus track. In questo caso noi ci riascoltiamo l'ultima cosa uscita, il pezzo è Nancy Boy, rielaborazione appunto dell'omonimo brano dei Placebo.

Nancy Boy è il brano dei Placebo, un brano antico, tra virgolette ovviamente, che hanno deciso di lavorare in questa versione del disco Recreated, che esce il 19 di giugno. Ci sono altri brani che possiamo continuare ad ascoltare. Io vorrei tornare a quel disco di Scratch Perry e Mouse on Mars, quindi fondamentalmente questa eredità di Scratch Perry rielaborata dai Mouse on Mars, Special No Problem era il titolo del disco che appunto su cui hanno messo le mani Mouse on Mars. Ci ascoltiamo da qua Economic Train, la traccia numero 3. Eccoli qua.

0: Economic plane, economic rain, I'm my economic brain. Economic train, economic plane, economic rain, I'm my economic brain.
1: The Scratch Perry nella versione dei Mouse on Mars. Sono le 15:45 e ci ascoltiamo in chiusura Marco Castello con Dopamina, il pezzo qui proposto dalla nostra regia. A seguire i Portishead con un grande classico, Glory Box. Quindi cosa c'è da aggiungere? Niente, ci sentiamo questi due pezzi, poi un altro po' di musica e dopo torniamo con le notizie in Nova Radio News.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità. Le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio, the best music in town.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti tratto

0: Sono le 16.05, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News, e torniamo in onda partendo dallo sciopero della cultura. Qualche centinaio di persone si sono riunite nel piazzale degli Uffizi stamattina in occasione del primo sciopero generale della cultura indetto anche a Firenze da Mi Riconosci, FP CGL, Nidel CGL, Sud Cobas, Workers in Florence, ADI, Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia, Assemblea Precaria a Firenze, Vogliamo Tutt'altro e Arci Firenze. In piazza lavoratori e lavoratrici di musei come Galleria dell'Accademia e Musei del Bargello, sia dipendenti del Ministero che in appalto, ma anche delle biblioteche e dell'Archivio Comunale di Firenze, dell'Opificio delle Pietre Dure, dell'Università di Firenze e di diverse cooperative che gestiscono i servizi di musei e biblioteche sia a Firenze che nei dintorni. A supporto realtà come la CGL, i Sud Cobas, il collettivo di fabbrica ex GKN ed altri, in piazza anche esponenti delle istituzioni, l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, il consigliere regionale di AWS Lorenzo Falchi e il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comuni Dimitri Palagi, oltre che Antonella Bundu. L'università non è un'esperienza turistica, archivio della città, 29 anni di straordinaria precarietà, aumentano i turisti, calano i diritti, biglietti d'oro e salari da fame sono alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti. Noi abbiamo parlato con Gaia dell'associazione Mi Riconosci e anche con Jacopo Andreoni, RSU CGL del Musei dell'Accademia e del Bargello, che hanno spiegato rispettivamente le motivazioni dello sciopero e anche la situazione lavoro all'interno di questi due grandi musei.
1: Anche Firenze in piazza, assolutamente sì, l'abbiamo voluto con forza e abbiamo scelto di farlo qui sotto agli Uffizi, che è un luogo ovviamente simbolo non solo per la cultura, per l'arte del nostro paese, ma anche per quelle sono le problematiche del settore culturale, che rispetto ad altri settori sono anche meno noti, diciamo. Sotto invece la retorica della grande bellezza ci sono contraddizioni che noi oggi siamo in piazza per far emergere. Siamo qui per riconoscerci tra noi che siamo frammentate in posizioni lavorative molteplici, diverse, contratti i più vari, molti dei quali per niente afferente al settore. Siamo qui poi per chiedere appunto il riconoscimento dei nostri diritti, perché non si può più parlare di cultura senza parlare dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Non possono venire sempre da ultimo, dopo appunto il profitto. Si dice che con la cultura non si mangia, ma in realtà è un settore che gode per le entrate economiche, della crescita dei flussi turistici, che vive una turistificazione crescente, che ricade sulla città in termini di riduzione dei diritti, in termini di riduzione degli spazi, e che ricade sulle lavoratrici e sui lavoratori, che a fronte di una crescita delle entrate economiche non vedono il riconoscimento proprio dei propri diritti. È un riconoscimento economico, è un riconoscimento professionale.
2: La situazione in cui si lavora in questi musei è quella di una città travolta dall'overtourism, quindi in cui migliaia di persone riempiono i luoghi della cultura e trovano una situazione difficile per tanti motivi. In primo luogo per la carenza di organico che riguarda noi dipendenti ministeriali. Il Ministero, a fronte di una pianta organica di 19.000 unità, oggi è composto da solo 12.000 lavoratori, e anche a Firenze la media è quella, siamo circa il 40% sotto organico. Questo prevede poi il ricorso sempre più spesso alle esternalizzazioni, quindi a lavoratori in appalto, lavoratori di in-house, di imprese in-house del Ministero come Ales, quindi evidentemente lavoratori che godono di meno tutele, di meno diritti, e quindi rendono più problematico evidentemente il lavoro loro, e quindi questo aumenta la ricattabilità. Non a caso oggi molti non hanno potuto scioperare per questo. Insomma, si tratta di una situazione complessa, nella quale continuare a garantire l'accoglienza e la bellezza di luoghi come quelli che offriamo è veramente difficile e complesso, ma è un lavoro che continuiamo a fare perché crediamo in una cultura, crediamo nella cultura della vita, non a caso, e della pace. Non a caso siamo contro l'aumento delle spese militari, che è andato al 5% del PIL, mentre il Ministero della Cultura quest'anno ha ricevuto 175 milioni meno rispetto allo scorso anno, cioè una diminuzione del 5% del proprio budget.
0: E noi abbiamo parlato anche con l'assemblea precaria dell'Università di Firenze e alcuni rappresentanti dei precari universitari oggi in piazza.
3: Noi siamo qui in solidarietà e perché ci sentiamo parte della stessa contingenza, nel senso che come si taglia sulla cultura e si investe nelle armi, le stesse conseguenze si misurano anche in università. Noi siamo nati quasi 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, in risposta alla riforma che poi è passata anche se in forma diversa rispetto a quella originaria, che mirava a scorporare il personale precario universitario in tante piccole figure per indebolirlo e per poter pagarlo di meno sostanzialmente. Veniamo da anni di tagli del fondo del finanziamento ordinario degli Atenei, che si traducono in una drammatica riduzione dell'espulsione di forza lavoro che, come diciamo spesso, se in termini numerici, cioè si parla di migliaia di ricercatori in Italia che vengono espulsi, succedesse una fabbrica saremmo su tutti i giornali, facciamo fatica a far sentire la nostra voce, ma siamo... La metà della forza lavoro nell'università è fatta di personale precario e quindi siamo una parte integrante e parte trainante dell'insegnamento, della ricerca in questo paese. Quindi siamo qui in difesa di questi dei diritti nostri che ci accomunano con quelli dei lavoratori della cultura.
0: E sentiamo anche le parole dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche dell'Archivio Comunale di Firenze.
4: Noi siamo i lavoratori delle biblioteche comunali e dell'Archivio Storico di Firenze. Abbiamo appena passato il rinnovo dell'appalto. Noi abbiamo lavorato fino a maggio con il contratto del commercio. Sul nuovo appalto l'amministrazione ha indicato il Fede delle Culture, ma ha tagliato le ore. Quindi noi siamo arrivati più o meno con la miglioria del contratto, ma col taglio delle ore, per cui i lavoratori sono alcuni dei lavoratori che erano a tempo determinato sono stati persi e le ore si sono ridotte, però paradossalmente hanno aumentato per esempio l'orario di apertura di una biblioteca, quindi riducendo i turni, lasciandoci meno personale sulle strutture. E adesso siamo ancora in trattativa con le ditte per questo appunto passaggio di contratto. E il problema è sempre quello degli appalti, che poi appunto le responsabilità vengono scaricate dall'amministrazione alle ditte, dalle ditte all'amministrazione. Noi abbiamo 3 interlocutori diversi e siamo sempre in questa situazione per cui tutti i nostri diritti vengono un po' tirati da una parte e dall'altra e noi non abbiamo un interlocutore preciso con cui parlare di questa situazione.
0: E sentiamo anche le condizioni lavorative di alcune lavoratrici della cooperativa EDA Servizi.
5: Come si lavora nella nostra cooperativa? Direi con grande difficoltà, mi sembra, ecco, la prima cosa da dire. Si lavora con grande difficoltà prima di tutto perché c'è molta poca chiarezza, quindi si lavora, ecco, in un contesto non sereno perché i piani cambiano costantemente, perché siamo su tantissime strutture museali diverse, non solo a livello geografico, quindi in luoghi diversi, e questo chiaramente richiede il nostro spostamento. Quindi ci dobbiamo spostare da luoghi diversi, luoghi che hanno collezioni diverse. Quindi noi dobbiamo essere sempre pronte su mostre permanenti e temporanee che hanno contenuti anche storicamente molto distanti gli uni dagli altri. Dobbiamo essere pronte a lavorare con tutte le tipologie di pubblici, dobbiamo essere pronte a conoscere più di una lingua e a fare tutte queste attività su tutti questi musei in lingue differenti. Quindi questo è un po', ecco, il contesto di base in cui ci troviamo a lavorare, con appunto assolutamente un mancato riconoscimento a livello professionale, perché appunto la nostra figura di educatrici museali non è chiaramente contrattualmente riconosciuta, quindi nemmeno a livello economico, ecco. Quindi questo è un po' la situazione in cui ci troviamo a lavorare, il motivo per cui noi ci troviamo qua. Noi chiediamo un contratto che riconosca il nostro ruolo, la nostra professione, chiediamo degli orari di lavoro che siano degli orari quantomeno stabili per quanto possibile, quindi chiediamo di avere il materiale di studio in tempi che ci consentano davvero di studiarlo. Di base è questo. Prego.
6: Sì, soprattutto in questo momento il problema è la situazione contrattuale, perché siamo finora stati, alcune di noi continueranno ad essere, con il contratto multiservizi, che è un contratto totalmente lontano dal nostro settore, perché è il contratto per le imprese delle pulizie e altri tipi di servizi, che ovviamente non ha alcun tipo di tutela, oltre ad avere una paga oraria scandalosa. E con questo tipo di contratto non ci vengono pagati tutta una serie di servizi extra che noi facciamo, quindi gli straordinari. Ci sono dei sistemi molto scuri sulle ore in più che ci scompaiono dalla busta paga, e il contratto a cui andremo incontro adesso, che è il Federculture, ha comunque un problema di inquadramento, perché noi siamo identificate come animatrici museali e non è riconosciuto il fatto che noi educhiamo, perché siamo educatrici museali, abbiamo a che fare con le scuole, con le famiglie, con dei pubblici anche fragili, e questa cosa a livello contrattuale non esiste.
0: Torniamo in onda con altre notizie. Antonella Bundu, ex candidata governatrice per Toscana Rossa, ha reso noto di aver ricevuto un avviso dalla Questura di Prato che le notifica una multa da quantificare tra i 1.000 e i 10.000 euro per manifestazione non preavvisata, per aver preso parte il 7 marzo scorso in piazza Europa a Prato al presidio di protesta contro l'iniziativa per la remigrazione promossa da Futuro Nazionale. L'atto era stato inviato a inizio maggio, ma visionato solo pochi giorni fa. C'è un disegno politico perché la stessa cosa è avvenuta prima.

0: politico antifascista, antirazzista, soprattutto quella parte della libertà di espressione, di dire che noi non possiamo tollerare che vengano portate avanti queste teorie che in tutto il mondo vengono considerate delle teorie violente. Dunque abbiamo rappresentanti anche a livello di governo regionale che si siedono in regione, che hanno preso almeno in questo caso quelli della demigrazione, hanno preso 20.000 voti meno di noi, mentre noi stiamo ancora qui non solo ad aspettare il risultato di un ricorso, ma stiamo anche qui a ricevere delle multe per aver difeso invece la Costituzione. C'è Piazza Tanucci, ci sono i compagni e le compagne di Pisa, ci sono i compagni e le compagne di Massa, cioè ce ne sono veramente tanti. Io ricordo che uno dei primi in realtà decreti di sicurezza andò a colpire proprio dei lavoratori nel parco della Piana, sono andati a manifestare davanti al loro posto di lavoro e hanno ricevuto 4.000 euro a testa di multa. Pensiamo che sia assolutamente non solo da rivedere quella legge, chi sta provocando adesso, no? Si sa che il 19 ci sarà quello che parla della remigrazione, che va a fare, sarà a Firenze, che va a fare l'ennesima passeggiata, questa volta davanti a un centro sociale nella zona Gavinana, davanti al CPA, e anche lì lui provoca e ci sarà sicuramente una contromanifestazione. Prima di tutto condanniamo la violenza di chi va a fare queste provocazioni sulla base di qualche cosa che è assolutamente inaccettabile in un paese che si vuole dire democratico.
1: E queste sono le parole di Antonella Bundu. Continuiamo parlando invece di Palestina. La quotidiana violazione dei diritti umani e il disprezzo di ogni norma di diritto internazionale e diritto internazionale umanitario in Palestina sono al centro oggi di un'iniziativa promossa dal gruppo del Movimento 5 Stelle dal titolo Indra Jab e altri crimini internazionali, che vedrà il suo culmine oggi pomeriggio dalle ore 16 con un convegno nella sede della Regione Toscana in Piazza del Duomo a Firenze, che vedrà la partecipazione di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, Filippo Pelagatti di Sanitari per Gaza, Michaela Frulli dell'Università di Firenze e Jab Abu Jaja, tra i fondatori della Indra Jab Foundation, che prende il nome dalla bambina uccisa dai soldati israeliani nel 2024 a Gaza insieme alla sua famiglia e assieme ai soccorritori dopo essere rimasta intrappolata per ore in un'auto. La Toscana si è mossa anche in via istituzionale per il riconoscimento della Palestina e per sanzioni contro Israele, ma si può fare di più, spiega il capogruppo pentastellato in regione, Luca Rossi Romanelli. Jab Abu Jaja, fondatore della Indra Jab Foundation, stamani ha preso parte ad un incontro nella sede del Consiglio regionale in via Cavour. Nova Radio l'ha intervistato a margine dell'incontro sulla situazione attuale in Palestina e su quello che l'Europa e l'opinione pubblica internazionale può fare per cambiare le cose e porre fine alle violazioni dei diritti perpetrate da Israele e su quali scenari potrebbe delineare l'accordo di pace tra USA e Iran di cui si discute in queste ore. Sentiamo le sue parole, l'intervista a cura di Riccardo Pinsauti.
2: La situazione è catastrofica. Gaza completamente annientata, distrutta, le abitazioni, gli ospedali, le scuole, gli impianti idrici, ma anche in Cisgiordania, la repressione, l'espropriazione delle terre, l'aggressione dei coloni, il terrore. La gente vive e ha sempre vissuto sotto un sistema di apartheid, ma ora si potrebbe dire che vive sotto un violento sistema di apartheid repressivo. Figure estremiste come Ben-Gvir e Bezalel Smotrich controllano di fatto la Cisgiordania. La situazione è terribile.
3: The situation is terrible, yeah.
4: The story of Indira Jab.
2: La storia di Indira Jab ha scioccato e commosso molte persone, così come il film che ne è stato tratto. Qualche cosa è cambiato?
4: But something has changed.
3: Unfortunately, yesterday a child, a baby of 7 months was killed.
2: Purtroppo anche solo ieri una bambina di 7 mesi è stata uccisa davanti alle telecamere da un soldato israeliano, e questo è successo in Cisgiordania. A Gaza si continua a uccidere ogni giorno. Credo che qualcosa sia cambiato nell'opinione pubblica, ma niente è cambiato sul campo. Penso che l'omicidio di Rajab rappresenti quel senso di impunità che il regime israeliano prova per i crimini di guerra. Credo di poter fare qualunque cosa senza subirne le conseguenze. Come sapete, quando Indy era in macchina, tutti credevano che sarebbe stata salvata. Lo credevo anch'io, che non potessero permettersi di ucciderla, e invece l'hanno fatto. Ed è per questo che abbiamo scelto Indy come simbolo. È un messaggio molto chiaro al mondo. Israele dice: commetteremo un genocidio, uccideremo dei bambini. Voi starete a guardare e poi invieremo

0: ti aiuti, noi uccideremo chi vi aiuterà e voi non potrete fare nulla. La nostra decisione invece allora è stata: noi faremo qualcosa. In Europa si sta discutendo di applicare sanzioni ai coloni estremisti. È sufficiente? È qui che sta il problema. Certo, c'è una maggiore consapevolezza e sempre più persone capiscono quello che sta succedendo in Palestina. Ma il livello politico è ancora complice. Non solo non reagiscono, ma continuano a sostenere Israele. Non voglio nemmeno parlare degli Stati Uniti. Parliamo dell'Unione Europea. C'è ancora un accordo di associazione con Israele, ci sono ancora iniziative di finanziamento, vengono inviati soldi, trasportate armi, alcuni singoli paesi hanno preso delle misure, ma siamo ancora lontani da una soluzione generale. Quando si parla di sanzioni contro i coloni è davvero un insulto. È un insulto perché si ha un governo con un primo ministro incriminato dalla Corte Penale Internazionale e ricercato come criminale di guerra e si dice semplicemente: oh, non lui, solo i coloni. Meglio non fare nulla, allora. Abbiamo bisogno di azioni concrete, paragonabili a quello che sono state fatte in Sudafrica durante l'apartheid. Serve un boicottaggio di Israele e dall'altro serve giustizia. Nei tribunali nazionali ci sono persone con doppia cittadinanza. Almeno prendete di mira i vostri cittadini che partecipano a tutto questo. In queste ore si sta parlando di un possibile accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. Potrebbe essere d'aiuto per la situazione palestinese? È sempre un bene quando la guerra finisce. Sarebbe positivo se riuscissero a raggiungere un accordo. Si sa, con la copertura della guerra, i criminali di guerra possono fare di più. Tuttavia, sono pessimista, perché non credo che Israele voglia questo accordo. Cercheranno in tutti i modi di sabotarlo. Un modo potrebbe essere quello di intensificare le ostilità nei territori palestinesi e in Libano, in modo da creare tensione e rappresaglie. È così da 77 anni. Credo che serva di più. Non sarà Trump a portare la soluzione per la Palestina o la giustizia per il suo popolo. Credo che serva, prima di tutto, un chiaro impegno da parte di tutti i popoli del mondo a perseguire i criminali di guerra e dimostrare che non si può fare questo e vivere normalmente. Non si può viaggiare, che so, visitare Firenze, sedersi in un bar all'aperto. Se sei un criminale di guerra, devi essere arrestato. Quindi, se questo messaggio viene diffuso, la gente inizierà a riflettere. Anche in Israele inizieranno a riflettere.
1: E queste sono appunto le parole di Diab Abu Zaja, fondatore della Indira Jab Foundation, che appunto era stamani a Firenze per un incontro in consiglio regionale. Torniamo invece sul fronte della politica, parlando di una sorta di botta e risposta tra il presidente della regione Giani e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sono rimasto meravigliato dall'incompetenza con cui la presidente del Consiglio Meloni ha citato la Toscana come regione con la quale non si va in una direzione giusta sulle energie rinnovabili. Gli ultimi dati del 2024 del GSE ci portano a vedere che nella produzione di energia rinnovabile la Toscana arriva a 8.125 gigawatt all'ora. Siamo la quarta regione in Italia. Spiega Giani, noi il lavoro lo facciamo serio e con le energie rinnovabili la Toscana sarà leader. Sentiamo appunto le sue parole.
2: Se metteremo qualche pala eolica in meno perché non ce lo consente la bellezza di un paesaggio che è invidiato al mondo come quello della Toscana, e compenseremo per raggiungere gli obiettivi con il fotovoltaico, con il geotermico, con l'eolico magari in mare, e aspettiamo progetti, ben lontana è la distanza dal dire che la Toscana non è ai primi posti. È ai primi posti, è la quarta regione italiana in termini quantitativi, quindi vogliamo essere di esempio e lo saremo. Mi meraviglia che sia la Presidenza del Consiglio a non conoscere il quadro della situazione per come si presenta.
1: E Giani ha parlato anche della legge del fotovoltaico. Abbiamo già presentato in giunta la legge sulle aree idonee, così come il piano sull'accelerazione. Oggi con l'assessore Barontini è stato fatto un lavoro importante che sta identificando un terzo atto, quello della semplificazione dell'amministrazione nella presentazione di impianti per energia rinnovabili. Significa che quello che non ha fatto il governo nazionale lo facciamo noi. Questo è quanto ha annunciato il presidente presidente della Regione Toscana in una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati. Ai comuni non poniamo un obiettivo aggiunto, ai sindacati diciamo che se vogliamo raggiungere quell'obiettivo le normative che abbiamo dato finora non consentono di raggiungerlo, allora ci venga detto dagli amministratori sul territorio dove poter fare gli interventi anche di eolico. Vedrete che avremo degli impianti mini eolici, questa terza legge sarà una peculiarità della Toscana, darà un input fortissimo sulle rinnovabili e la presenteremo o lunedì prossimo o il lunedì successivo. Sentiamo Gianni su questo.
2: La semplificazione amministrativa nella presentazione di impianti per energie rinnovabili. Quello che non ha fatto il governo nazionale lo facciamo noi, ovvero ai comuni noi poniamo un obiettivo e ai sindaci sostanzialmente diciamo: se vogliamo raggiungere quell'obiettivo e le normative che ti abbiamo finora dato, quelle sulle accelerazioni, quelle sulle aree idonee, non consentono di raggiungerlo, dici tu sul tuo territorio dove poter fare interventi anche di eolico.
1: Continuiamo con le altre notizie, parliamo di Toscana Pride. Tutto pronto per la sfilata finale del Toscana Pride 2026 che domani colorerà le strade e le piazze di Grosseto. 10.000 persone attese per il corteo che prenderà il via alle 16 da Piazza Esperanto. Il titolo di questa edizione: dai margini rompiamo, ovunque resistiamo, è forte, inequivocabile e molto politico, e parla della necessità di portare il Pride, le tematiche della comunità LGBTQIA+ al centro dell'attenzione, soprattutto in una città difficile come quella di Grosseto, governata da anni da un centrodestra e con un sindaco sempre meno civico e con un tessuto meno pronto ad accogliere un evento del genere. I temi al centro della manifestazione riguardano la richiesta di stessa dignità e stessi diritti, chiunque uno voglia essere, amare, il riconoscimento di ogni orientamento sessuale non binario e delle famiglie che si creano, lo stop ad atti di odio, persecuzione e attacchi politici, parità nelle adozioni, riconoscimento dei figli per le famiglie omogenitoriali, introduzione dell'identità alias e dell'educazione sessuoaffettiva nelle scuole, riattivazione dei percorsi di sostegno e assistenza nei percorsi di affermazione dell'identità di genere. I giorni di preparazione del Pride sono stati costellati da qualche difficoltà organizzativa e anche attacchi, spesso veceri, sui social. Ormai gli attacchi sui social sono una costante, per noi sono una medaglia, la macchina organizzativa del Pride è un panzer, Grosseto ci ha aperto le porte e noi siamo entrati con tutta la nostra energia, spiega Nova Radio Flora Branconi, portavoce del Toscana Pride 2026. La sfida è proprio quella di far uscire allo scoperto i nostri temi dalla marginalità politica e sociale. Il ritrovo del corteo, dicevamo, è alle 16 in Piazza Esperanto, l'arrivo al Parco Pertini intorno alle 18:30 e è previsto un treno di ritorno con partenza alle 21:30 da Grosseto, che fermerà a Pisa, Lucca, Montecatini, Pistoia, Prato e Firenze. Ma sentiamo sul Pride le parole di Flora Branconi.
3: Gli attacchi sui social devo dire che sono ormai un must del nostro Toscana Pride, da quando i social sono diventati parte integrante della nostra vita, e per noi sono una medaglia in un certo senso, perché comunque smuovono la popolazione, smuovono anche un certo modo di pensare. Siamo pronti sicuramente. Il clima, allora, fra noi devo dire che per tutta la settimana ci sono stati eventi sempre più frequentati. Stasera avremo altri talk sulle persone transgender, sulle persone trans, DJ set, le drag, quindi insomma abbiamo portato un po' di colore. La città come ci ha accolti? Beh, devo dire che abbiamo avuto un po' di problemi da un punto di vista logistico organizzativo, proprio da parte del comune, non volusi probabilmente, però insomma
4: l'andare nei posti difficili è parte della missione del Pride. Lo è stato a Lucca, lo ricordiamo, situazione non semplice.
3: La nostra macchina organizzativa è veramente un panzer più che una macchina, perché noi siamo suddivisi in tanti gruppi di lavoro in cui ogni gruppo si prende appunto l'onere e l'onore di organizzare certe cose, dalla logistica al merchandising.
4: Poi sono i contenuti, no, del Pride. Precise questioni politiche, quali sono quelle di quest'anno?
3: Sì, allora sicuramente, allora noi abbiamo il claim che dai margini irrompiamo e ovunque resistiamo. È un claim che è venuto fuori da una lunga elaborazione, claim che parla di marginalità, ma marginalità intesa in senso lato, non solo logistico ma anche appunto sociale, e direi che sta proprio qui un po' il fondamento del nostro Pride, cioè cercare di portare al centro la marginalità. Elaborato un manifesto politico che parla anche di sicurezza, dei vari DDL che stanno e che sono usciti e che stanno, ahimè, trasformandosi in legge molto velocemente, e che colpiscono tantissimo non solo la comunità LGBTQIA+, ma colpiscono tantissimo tutte le categorie, diciamo, marginalizzate.
4: Per far sì che uno possa definire riuscita la manifestazione del Pride, c'è una soglia minima di partecipazione?
3: Siamo una partecipazione più o meno di 10.000 persone. Grosseto, tutta la Maremma, tutta la provincia ha tanto bisogno di persone che si muovano, che vengono a testimoniare.
1: GR del traffico e poi torniamo in onda con gli approfondimenti culturali di oggi.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e tratto chiuso per lavori sulla panoramica fino alle 17 tra Aglio e Roncovilaccio. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Firenzuola Mugello. In direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso sulla panoramica tra Pian del Voglio e Aglio, e in A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze Scandicci, e tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla FIPLI verso Firenze, code in entrata Scandicci e code tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, code per un veicolo fermo al chilometro 39 tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura. So good, so good, I got you. Torniamo in onda con il primo approfondimento di oggi. Dal 18 giugno al 10 luglio torna a Scandicci Nutida, nuove danzatrici e danzatori, il festival dedicato alla danza contemporanea prodotto da Stazione Utopia. Giunto alla sua settima edizione, il festival si conferma come un luogo di incontro tra ricerca coreografica e sperimentazione performativa, sempre più attento a dare spazio anche alle realtà under 25 e under 35. Il programma prevede 18 date, 43 appuntamenti, 18 prime nazionali, con il consueto inizio degli spettacoli all'ora del tramonto alle ore 19. Noi abbiamo parlato di questa edizione di Nutida con il direttore artistico Saverio Cona, anche cofondatore del festival. Sentiamolo ai nostri microfoni.
7: Tramonto della natura è il nostro punto di forza, siamo, come dire, voluti tornare fin dall'inizio a quello che facevano i greci e i romani. Al tramonto si andava a teatro. Troviamo che sia il modo più naturale di approcciare lo spettacolo, e siamo praticamente in comunità con gli artisti, quindi è un tipo di esperienza che è molto, diciamo, originale, insomma, non c'è nessun diaframma. Questo ci permette di lavorare con gli artisti con una qualità diversa, e fin dall'inizio noi abbiamo proposto ormai legioni di giovani danzatori che nel corso di questi anni hanno anche ottenuto importanti risultati a livello internazionale, e quest'anno in qualche modo voltiamo pagina perché mi affianca alla direzione Diego Tortelli, un coreografo bresciano che ha meno di 40 anni, molto stimato, molto, molto famoso, ha fatto un sacco di creazioni e quest'anno ha curato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi in febbraio. E è al nostro fianco al 100%, ci propone alcune sue creazioni originali, una che verrà fatta direttamente nel giardino del Pomario del Castello dell'Acciaiolo, quindi è una, come dire, una creazione istantanea nella quale il pubblico vorremmo che sia coinvolto, quindi un'esperienza, diciamo, in un certo senso unica per chi verrà quel giorno, che è il 2 luglio.
1: Cosa altro c'è in programma? Quali sono i nomi che passeranno da Nusida?
7: Allora, abbiamo sul fronte internazionale, abbiamo rinsaldato alcuni legami storici, anche miei personali, e ci sarà la Mir Dance Company che viene dalla Germania, che propone un bolero firmato da Sita Hostheimer, che è una delle coreografe europee più apprezzate. Questo spettacolo viene portato in Italia, viene fatto da noi e a Roma. Dopodiché abbiamo artisti che vengono dalla Repubblica Ceca, dall'Ucraina. Sapete che c'è una specie di diaspora di artisti ucraini in Europa e noi li accogliamo volentieri, alcuni di questi. Detto questo, ci sono compagnie affermate nel panorama nazionale, c'è la Rest Extensa che vengono da Bari, con un lavoro appunto di Diego Tortelli, quindi questa è una cosa veramente, veramente interessante. Il rapporto consolidato da anni col Centro Coreografico Nazionale Ater Balletto, che ogni anno ci propone una performance. E dopodiché abbiamo una cosa interessante, abbiamo le compagnie, tutte le compagnie del 35 finanziate dal Ministero, che sono la Cornelia Dance Company di Napoli, Ivona che vengono da Udine e Comoco che sono di Firenze.
1: Ci sono dei temi centrali, sì, di questa edizione, sì. Quali sono?
7: Allora, ci sono dei temi particolari. Allora, diciamo che il focus a cui teniamo di più, perché non vorrei dilungarmi troppo, è quello su il talento under 25. Siamo proprio alla ricerca di questo tipo di possibilità dedicate ai giovani. C'è un format che si chiama Kalimala, inaugurato lo scorso anno, e sostanzialmente abbiamo commissionato una composizione originale a un musicista che abbiamo individuato, e dopodiché abbiamo consegnato questa musica originale a tre coreografi e interpreti che abbiamo selezionato. È stata una selezione difficile perché abbiamo avuto 200 candidature da tre continenti. Questa è una modalità in cui crediamo tanto e siamo non vediamo l'ora di mostrarla.
1: E sentiamo anche le parole della direttrice artistica junior di Nutida, Jennifer Lavinia Rosati.
8: Sì, io mi sono occupata di tutta la parte under, diciamo, 25 e anche di tutta la sezione appunto dedicata a The Gate e a Get the Floor, che è proprio il percorso di professionale.
1: Ok. Ci vuoi segnalare qualcosa da questa sezione?
8: Questa sezione, appunto, mi piacerebbe segnalare questa cosa di Pablo Girolami e Misa Sarti, che andrà in scena con la prima il 19 giugno. E poi, vabbè, le serate appunto di questi giovanissimi performer che sono confrontati con due coreografi internazionali nell'ambito della danza contemporanea, con Roser Lopez Espinosa, una coreografa spagnola, e con Gianni Wertz, che invece è un pilastro, diciamo, delle danze urbane italiane, e anche la collaborazione con la Scuola di Musica di Scandicci, con il quale noi stiamo preparando un primo studio su Spur River, appunto dedicato ad André.
1: E continuiamo tra poco con il secondo approfondimento. Nel frattempo un po' di musica.

0: Torniamo in onda con il secondo approfondimento. Prendo la linea da Martina Agnoletti, sono Daniele Bianchini e vi introduco a questa seconda parte del nostro approfondimento di cultura di oggi per parlare del progetto Oltre le parole. Alla fine dell'anno scolastico arriviamo a tirare anche le somme per alcuni dei progetti che hanno visto coinvolti la nostra associazione, l'ARCI di Firenze, con il territorio della Firenze Sud-Est, del Chianti e del Val d'Arno. Nello specifico, per quanto riguarda nel nostro caso il progetto Oltre le parole, ne parliamo insieme alla presidente della conferenza educativa per la Fiorentina Sud-Est del Chianti Val d'Arno, quindi come detto Adele Bartolini, che è anche assessora del comune di Reggello, che ringrazio per essere con noi quest'oggi.
1: Grazie mille, grazie a voi per l'invito, per questa opportunità di partecipazione, perché è un'importante occasione anche di restituzione pubblica di questo bellissimo progetto.
0: Ecco, partiamo un po' dalla genesi, spieghiamo un po' come vengono finanziati questi tipi di progetti. Cioè, la Regione Toscana finanzia in un suo lotto, diciamo così, intercultura, alcuni progetti che vanno a lavorare proprio sull'inclusione degli alunni stranieri, e su questo si è inserito questo progetto, giusto? È così?
1: Esattamente. La Regione Toscana, nell'ambito dei PEZ educativi scolastici, finanzia i laboratori che sono destinati a ragazzi che sono arrivati, insomma, neo-arrivati, quindi con un background migratorio e che hanno delle difficoltà linguistiche iniziali. E nel nostro territorio siamo riusciti ad attivare tutti e 65 i laboratori, coinvolgendo quasi 400 ragazzi. Anche delle scuole superiori.
0: Numeri importanti che danno l'idea di quanto effettivamente sia necessario intervenire sempre con più prossimità a questo tipo di argomento, di necessità. Le chiedo se negli anni, insomma nell'ultimo anno soprattutto, questo tipo di partecipazione anche a livello politico ha rappresentato per voi una risposta importante come territorio.
1: Assolutamente sì, perché progetti come questi, in questo caso Oltre le parole, ma che riguardano la parte linguistica dei ragazzi che arrivano nel nostro paese, sono importantissimi, sono degli esempi significativi per come la scuola, le istituzioni, il terzo settore collaborano, come in questo progetto, per costruire delle comunità più inclusive ed accoglienti, perché attraverso questi laboratori linguistici offriamo a tutti i bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, non soltanto un supporto nell'apprendimento della lingua italiana, ma è anche un supporto, uno spazio in cui sentirsi ascoltati, valorizzati ed accolti. E questo credo che sia la cosa più importante, perché le barriere linguistiche sappiamo bene che sono quelle che creano più difficoltà e che quindi creano difficoltà nell'inclusione. Se si abbattono quelle barriere, l'inclusione è sicuramente più semplice.
0: Si parte proprio dalla lingua, ovviamente, come punto basilare per l'integrazione, come spesso si dice. In realtà qui c'è anche un lavoro, come ha già ricordato lei, di accoglienza, di prima accoglienza che il territorio riesce a dare. Quel modello di accoglienza che la Toscana ha cercato di portare avanti per anni, spesso e volentieri a livello governativo viene messo un po' anche in difficoltà dalle ultime novità legislative. Questo però sono esperienze che possono effettivamente essere un punto fermo su cui basare un tipo di politica locale che dà delle risposte vere.
1: Assolutamente sì, perché quando si creano delle barriere e dei muri, sicuramente l'inclusione diventa sempre più difficile. Invece questi ragazzi, questi studenti, queste studentesse devono sentirsi riconosciuti, devono avere il diritto di raccontarsi, di condividere la propria identità, le proprie aspirazioni, e questo lo fanno attraverso le parole, come dicevo prima, non soltanto attraverso l'apprendimento della lingua italiana, ma in questo caso sono stati realizzati anche dei podcast che danno loro la possibilità, come dicevo, di raccontarsi. Quindi è un esercizio di cittadinanza attiva che va veramente oltre l'apprendimento linguistico, ma è davvero l'unico modo per potersi sentire poi un unico popolo e cittadini italiani tutti insieme.
0: Dicevamo 8 i comuni coinvolti, 65 i laboratori che sono stati portati avanti. Un laboratorio vuol dire dietro la parola laboratorio vuol dire 15 ore di attività. Sono state coinvolte tutte le scuole dell'obbligo di questi 8 comuni più 2 scuole superiori. Effettivamente si parla di un qualcosa che arriva a livello capillare a coprire un territorio intero.
1: Esattamente, anche perché noi crediamo che l'inclusione non sia un intervento straordinario, ma deve essere una dimensione ordinaria nella qualità educativa. Le nostre scuole sono sempre di più dei luoghi di incontro tra le culture, tra le lingue, tra esperienze diverse, e per questo investire nell'accoglienza, nell'inclusione, significa assolutamente investire nel futuro delle intere comunità.
0: E allora su questo tema torneremo a parlarne anche il prossimo 18 di giugno, proprio sulle frequenze di Nova Radio, con una puntata speciale di approfondimento e di restituzione di questo anno del progetto. Saranno con noi varie ospiti, le professoresse Jessica Lombardi e Cristina Turchi, due professoresse di italiano dell'Impruneta di Greve, che sono le due referenti interculturali per questo nostro progetto. Ci sarà la facilitatrice Sara Tozzi e poi anche Sara Gatteschi, che si è occupata proprio di quella parte invece per l'Arce di Firenze, per quanto riguarda il territorio anche della Val di Sieve, dell'accoglienza di cui parlavamo in precedenza. Per concludere, assessora, io le chiedo anche una sua esperienza magari nel suo di comune, quello di Reggello, che appunto fa parte degli 8 comuni che hanno ospitato questo progetto quest'anno.
1: Anche nel nostro comune i laboratori stanno andando avanti e sono veramente efficaci. Vediamo la differenza quando i ragazzi, ripeto, sono coinvolti insieme a tutta la classe e fanno questi laboratori, che poi dopo gli danno la possibilità sentirsi parte del gruppo. È chiaro che sono sempre efficaci. E ci tengo anche a dire che comunque io, a nome della conferenza educativa, di tutti gli assessori e le assessore della conferenza educativa, vogliamo portare un grande ringraziamento all'Arci Firenze, ai facilitatori linguistici, ma anche a tutti i nostri dirigenti e le dirigenti scolastiche, ai docenti, a tutti i referenti anche amministrativi delle nostre amministrazioni, proprio perché questo lavoro dei PEC, della programmazione laboratoriale, è un lavoro molto importante, molto impegnativo, che però, come dicevo, dà delle grandi opportunità a tutti i ragazzi e le ragazze, che naturalmente sono i primi, anche loro, che ringrazio per aver partecipato a questi laboratori. Insomma, naturalmente le loro storie, le loro riflessioni che verranno fuori anche nei podcast, sono certa che saranno anche motivo nostro, insomma, per essere sempre di più spronati. Noi, come comuni della zona fiorentina sud-est, continueremo a sostenere questi percorsi con convinzione, perché una scuola capace di accogliere e di valorizzare le differenze è una scuola migliore per tutti. E ci tengo a dire appunto che la Regione Toscana su questo fa un grande lavoro, e quindi spero e sono convinta che continuerà a farlo anche in futuro. Grazie.
2: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta, e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Inizia Le Cascine, Firenze Rox alla Visarno Arena venerdì 12 giugno, sul palco Lenny Kravitz, Salmo, Anna Calvi, The Softs, sabato 13 giugno Robbie Williams, Katie Tunstall e altri, domenica 14 The Cure, Mogwai, The Twilight, Sad, Just Mustard. Dal 12 al 14 giugno al Cinema La Compagnia arriva il Perù Cinema Festival. Dal 12 giugno tra Scandicci e Firenze arriva a Parchi Capovolti Sguardi per una nuova metamorfosi, terza edizione del progetto di Associazione ai Nuovi, un festival itinerante e multidisciplinare con spettacoli e performance. Venerdì 12 giugno al Circolo Vie Nuove alle ore 21, in quanto teatro presenta poesia Corpi di Parola a cura di Andrea Danna. Venerdì 12 all'Affratellamento, Amori Impossibili, ovvero Lettera del Soldato e Lettera di Bambola di Barbara Nativi, con le scene, i costumi, le luci e la regia di Dimitri Milopoulos. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 21 Free Pass. Sabato 13 giugno alle 18.30 nel Parco di Pratolino torna l'appuntamento con Ville e Giardini Incantati dell'Orchestra della Toscana diretta da Diego Ceretta. Sabato 13 giugno a Marradi, nell'ambito del Festival dei Suoni Passi, debutta la nuova produzione La Veglia, Sibilla, con l'attrice e cantante Monica De Muru e il musicista Pier Francesco Mucari. Sulle frequenze di Nova Radio, alle 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Domenica 14 giugno alle ore 21.30 alla Flog del Fuegos Live. Il 14 giugno nell'ambito di Secret Florence Tempo Reale presenta musica, sound ride, percorsi interattivi in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio con partenza da Piazzale Vittorio Veneto alle ore 18. Sulle frequenze di Nova Radio alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 16 le selezioni musicali del martedì, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, a SPP. In Italia il rumore è uno dei rischi più sottovalutati perché non lascia lividi. Eppure può lasciare un segno lento e permanente, un deficit uditivo che arriva senza farsi notare. Proprio perché all'inizio si perdono le alte frequenze e la voce sembra ancora chiara. Ma il rumore non colpisce solo l'udito, può dare vertigini, nausea, stanchezza e disturbi del sonno. Può creare disagio e soprattutto difficoltà di concentrazione e di memoria. E quando cala l'attenzione, aumenta il rischio di fare la scelta sbagliata proprio nel momento sbagliato. Per questo la prevenzione è concreta. La valutazione del rischio rumore si fa secondo il titolo ottavo, capo secondo, del decreto legislativo 81-2008, con misurazioni per comprendere se si superano i valori d'azione. E le misure non sono una cosa sola. Monitorare i livelli sonori, usare cartellonistica, attivare sorveglianza sanitaria. Scegliere attrezzature meno rumorose, fare manutenzione, progettare meglio i posti di lavoro e organizzare i tempi per limitare durata e intensità dell'esposizione. Poi, quando serve, entrano gli otoprotettori, indossati bene, sempre, e le visite audiometriche come alleate. Proteggere l'udito è proteggere l'attenzione, e l'attenzione sul lavoro è già sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma code tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sulla stessa tratta si è verificato un incidente al chilometro 272-800. Sempre verso Roma code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, code per un incidente avvenuto in galleria tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa. Spostandoci sulla FPLE, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa in direzione mare, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Io me ne sto fermo ad ascoltare.

0: 366 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Genere ragazzi, genere!

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19.30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma a code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa a code tra Firenze Ovest e Prato Est e code a tratti tra Prato Ovest e Montecatini Terme. Code tra Sesto Fiorentino e Peretola in direzione Firenze. Code per un veicolo fermo in uscita a Pistoia provenendo da Pisa. Spostandoci sulla FIPL in direzione Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Lastrassigna, con code in uscita a Lastrassigna, e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: I am the first black astronaut to walk the bare moon from my air balloon. I am the first black astronaut to walk the bare moon.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: 81 secondi.
1: Ciao, sono Francesca Morozzi, ASPP. In Italia il rumore è uno dei rischi più sottovalutati perché non lascia lividi. Eppure può lasciare un segno lento e permanente, un deficit uditivo che arriva senza farsi notare. Proprio perché all'inizio si perdono le alte frequenze e la voce sembra ancora chiara. Ma il rumore non colpisce solo l'udito, può dare vertigini, nausea, stanchezza e disturbi del sonno. Può creare disagio e soprattutto difficoltà di concentrazione e di memoria. E quando cala l'attenzione, aumenta il rischio di fare la scelta sbagliata proprio nel momento sbagliato. Per questo la prevenzione è concreta. La valutazione del rischio rumore si fa secondo il titolo ottavo, capo secondo, del decreto legislativo 81/2008, con misurazioni per comprendere se si superano i valori d'azione. E le misure non sono una cosa sola. Monitorare i livelli sonori, usare cartellonistica, attivare sorveglianza sanitaria, scegliere attrezzature meno rumorose, fare manutenzione, progettare meglio i posti di lavoro e organizzare i tempi per limitare durata e intensità dell'esposizione. Poi, quando serve, entrano gli otoprotettori, indossati bene, sempre, e le visite audiometriche come alleate. Proteggere l'udito è proteggere l'attenzione, e l'attenzione sul lavoro è già sicurezza. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz: non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
3: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi è subito crescita. Alessandro Cisilin.
4: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato del fumatore di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa, che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
3: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%. Trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita, un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione mare si segnalano code a tratti tra Scandicci e La Strassigna e 4 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 25 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli. In direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna. Spostandoci in A11, rallentamenti per il traffico intenso tra l'allacciamento con la 1 e Montecatini Terme in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

pensiero.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi, Garlasco. Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
0: L'economia.
1: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi e subito crescita. Alessandro Cisilin.
2: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi di dollari, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi di dollari. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa, che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
1: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%. Trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita, un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Free Pass su Nova Radio Città Futura.

0: effettivamente ci siamo abituati molto male, o quantomeno ci stiamo disabituando? No, assolutamente. Parliamo della storia musicale, noi nel nostro start lo facciamo. Questi sono degni di tale nomina, perché The Terry Gilliam Project hanno fatto veramente un capolavoro. Bellissimo, è bellissimo iniziare così. Benvenuti, siete su FreePass, ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Nuova, nuovissima traiettoria per Terry Gilliam Project, appunto la voce bellissima di Terry e la collaborazione col producer e sax man Toddy Reed, che la supporta appunto in questo nuovo lavoro che insomma vi proponiamo questa sera, dopo aver ascoltato anche quelli passati, i lavori del 2019, del 2022 e adesso questo.
0: Zan Abedatne, benvenuti, siete su FreePass, l'abbiamo detto? Sì. È bellissimo iniziare così. Everlasting.

0: leggere come pietre miliari del nostro appuntamento. Ottimi riferimenti, assoluti riferimenti, bellissima ragazza, Zan Abrahne, la conoscete?
1: A dispetto del nome che è così difficile da pronunciare, la voce è bellissima e lei pure. Abbiamo scoperto, sfogliando le immagini, che Zan, ovvero Suzanne, è veramente una bella ragazza con questa voce splendida, stile unico influenzato dalle sue notevoli esperienze nel panorama musicale australiano. Ricordiamolo che lei è stata sia cantante di gruppi ma anche finalmente solista.
0: Ed è veramente il caso di dichiararla come tale solista. Everlasting Love è un pezzo che rimarrà sicuramente negli annali, così come del resto la nuova uscita del gruppo degli Change. Conoscete Change? Beh, insomma, saliamo veramente nel tempo. Questo è un pezzo che sinceramente ripercorre anche molto l'icona SOS Band. Ottimissima produzione, Tanya Michelle Smith, una voce fantastica, ottima incrementazione, bravi, giovani e dinamici.

0: sinceramente riesce a interpretare perfettamente la voce di Mary Davis della SOS Band, perché è un pezzo che ricorda molto, soprattutto a livello sonorità, di sottofondi incredibili, assolutamente aggregabili alla SOS Band. Lei si chiama
1: Daniel Michel Smith. D'altra parte ha raccolto in maniera incredibile l'eredità musicale dei giganti che avevano collaborato con Change, come Luther Vandross, Jocelyn Brown, insomma, è lei diventata la colonna portante importantissima per la rinascita di questo gruppo di cui vi abbiamo parlato a lungo. Ora non so se stasera c'è qualcuno che forse non conosce ancora la storia di questi italiani nel mondo. Magari
0: sarà bene istruirsi.
1: Sarà bene approfondire.
0: Questo è veramente zaino in spalla. Hanno sfondato negli USA. Novità, sì, perché del resto Free Pass fa parte di novità. Quella novità che nessun altro vi può proporre, perché in questo caso è un Latin project. Ma realmente, per quanto il brano si intitola

Latin Project è veramente interessante, l'abbiamo anche cavalcato insieme a Joey Negro, ricordi? È stato praticamente l'inizio del nostro appuntamento, uno scorso nostro appuntamento. Abbiamo Lorenzo questa sera, un ospite.

0: niente.
1: Ciao, buonasera, grazie a tutti.
0: Un cultore di questo genere musicale.
1: Una cosa, parlando di Joey Negro, non si può vivere, si può di più ascoltare e ascoltare per sempre.
0: Esatto, tra l'altro a breve sarà anche il suo compleanno, credo il 21 di giugno.
1: No, è già passato.
0: No, è il 21.
1: Scusa, sono molto narcisista, pensavo al mio.
0: Sei avanti. Va bene, dai, coinvolto positivamente in questa puntata anche Lorenzo. Andiamo avanti perché Michael Gray è una di quelle perle le novità che abbiamo presentato alcuni giorni non solo, del resto è del 2026, quindi parliamo veramente in maniera attuale perché credo addirittura sia di maggio. I Like the Way.

0: e percorre veramente all'infinito le sonorità anni 80. Beh, questi passi fondamentali di tastiera, bellissimi.
1: Michael Gray è uno dei nostri producer preferiti, ormai lo saprete, anche lui è vulcanico, ha un sacco di attività, ha una casa discografica, produce dagli anni 90 e nel 2007 ha veramente svoltato, insomma non sta mai fermo, energetico.
0: E questo è importante.
1: Veramente, e i pezzi sono come lui, insomma hanno questa energia pazzesca che ci travolge in qualche modo.
0: Ci travolge e ci coinvolge positivamente in quel trascorso musicale che noi, beh insomma, ripercorriamo molto la storia, evidentemente, no? Perché gli anni 80 sono stati i fondamenti di questi personaggi che poi arrivano successivamente a ripercorrere queste storie fondamentali. KNG però appartiene alla categoria, è dell'83, bellissimo.

0: How you doing?
1: How you doing? E Kenny G, lui è un altro saxman, stasera è la serata giusta, in attività anche lui dagli anni 80, firma nel 1981 un contratto con la Arista Records e comincia la sua carriera solista, non escludendo collaborazioni molto importanti, addirittura con Michael Bolton, Natalie Cole, Steve Miller, insomma una carriera ricca, ricca, veramente ricca di episodi importanti.
0: È riuscito a dare alla tua voce interpretazioni anche diverse da quelle che è il genere soul. Ovviamente quando uno ha una bella voce può sfruttarla in qualsiasi maniera. Kevin East, novità fondamentali che potete solo scoprire attraverso Free Pass ogni venerdì. E questa è News davvero. Keep a Light On, una versione, beh, dance, molto dance, di Kevin East, personaggio fondamentale.

0: Sì, ma poi tutto sommato è interessante anche avere ospiti all'interno, giovani ospiti all'interno. Lorenzo che ci dovrà salutare, però credo che stia apprezzando positivamente la selezione. Mai coinvolto è la prima
1: coinvolto,
0: volta.
1: Apprezzando. Forse non ci siamo capiti, non c'è miglior momento che iniziare a spogliarsi l'un l'altra dopo un po' di disco dance, perché dopo funky, sudore e desiderio desideri solo continuare, e questo è il beat giusto. Continua così, DJ, continua così.
0: Ok, grazie. Sembra di essere una console, è favolosa la presentazione, grande Nuri. Bene, è stato bellissimo Kevin East, e poi ovviamente abbiamo menzionato Joey Negro, che non poteva mancare, non poteva mancare Dave Lee.
2: Parlando
0: Soul
2: di
0: Dam, reinterpretazione.
2: Scusa, parlando di producer nostri preferiti, appunto, e di grandi personalità.
0: L'abbiamo menzionato, e questa sera torna Flower.

0: che avremmo voluto eventualmente festeggiare il compleanno, magari in diretta, con Dave Lee il 21 giugno. È bello questa interpretazione di Soul Dama Flower.
1: Soul Dama, che era appunto progetto di musica elettronica anni 90, questo è un original vocal mix riproposto alla grande dal nostro Joey Negro. Con Joey Negro vogliamo salutare i nostri amici che ci seguono sempre dalla saletta, Albano, Max e lo zio. Doverosi saluti, perché insomma sono molto affezionati e quindi noi li salutiamo sempre con piacere.
0: Con molto piacere salutiamo tutta la banda dei Chioppi all'interno. Abbiamo parlato di Train tempo fa e fortunatamente esiste ancora. Il soprannome di Train gli è stato dedicato perché lui praticamente nel football spezzava tutti e la voce è incredibile, è bellissimo. The Shadow of Your Smile.

0: È vero, eh? A noi le cover non piacciono. Però.
1: Però D-Train è un artista unico, ha uno stile particolarissimo che si è imposto appunto negli anni Ottanta, ha questa voce potente, graffiante, ed è anche un grandissimo artista live con un'energia molto contagiosa. E infatti sono famosi le sue performance al Paradise Garage di New York, che lo hanno consacrato come una delle star della scena black in assoluto.
0: No, ma è bello perché, nonostante sia un trattore così definito, nelle USA riesce anche a interpretare dei brani molto dolci e delicati. Beh, insomma, una voce che riesce a interpretare tutto quello che ne hai voglia. Brooker, Newberry, Third, a noi piace, è una ricorrenza in questo momento, però questa voce a noi conquista particolarmente e riesce ancora ad entusiasmare tutti, perché è inevitabile, non so se lo conoscete, se l'avete fatto, prestate attenzione.

0: Esisteva nel passato il disco della settimana. Questo è un disco annuale, secondo me, perché appartiene alla categoria di quanto annunciato all'inizio, pietre miliari, incredibile.
1: È già qualche settimana che seguiamo da vicino questo artista con molta attenzione, anche perché appunto ha questa voce bellissima, come dicono in gergo gli americani, scioglie la cera.
0: No, soprattutto è interessante il connubio tra sax e voce.
1: Stasera è la serata sax, abbiamo stabilito questo.
0: Esisteva Fausto Papetti una volta, ricordi? Sax and Sex, anni 70, puri anni 70, a Marcord.

0: quella pura. Ricordo molto anche Timmy Thomas, Why Can't We Live Together? Ricordate, tra l'altro un titolo molto ricorrente in questo momento, molto critico per tutti. Bellissimo il brano, incredibile, infinito.
1: È bellissimo, trovo che sia stupendo, William DeVoe. Bellissimo il testo, la musica, il titolo, Be Thankful for What You Got, è veramente, veramente dice tutto. E pensate che un impiegato governativo si autoprodusse con questo brano pagando $900 e arrivò a vendere 2 milioni di copie nel 1974, quindi penso che non sono la sola ad apprezzare questo, veramente questa meraviglia. Il video è bellissimo, ve lo posteremo assolutamente sulla pagina, quindi andatelo a guardare perché è strepitoso.
0: La redazione funziona veramente bene. Bellissima l'interpretazione anche di questa sera per quanto riguarda la selezione di The Pass, che noi vi regaliamo sempre in maniera entusiasmante, con quei tocchi sofisticati appartenenti al presente di un personaggio che ha un trascorso fondamentale, Johnny Gill.

0: parlavamo di New Edition. Beh, sinceramente anche il nome del gruppo era aggregante, perché personaggi molto giovani che hanno affrontato il genere soul con un successo incredibile. Questo è uno degli appartenenti, si chiama Ralph Tresvant. Anzi, il prossimo sarà Ralph Tresvant, John Gill, non prodotto, scusate. Sono andato avanti col tempo.
1: Johnny Gill, New Edition, ma non solo, perché lui con questa voce bellissima baritonale ha avuto poi anche una carriera solista molto molto importante, molto premiata anche, quindi non si è fatto mancare niente.
0: No, in questo caso è un prodotto che è uscito adesso, che tra l'altro è un singolo prodotto da Snoop Doggy Dog, quindi pensate un po', la sensibilità è assoluta. Ralph Tresvant, l'abbiamo detto, è uno dei New Edition, è un pezzo ovviamente che appartiene al passato, ma un passato molto entusiasmante, perché questo è un brano che ti mette veramente una sensibilità assoluta, infatti è Sensitivity.

0: È veramente una sensibilità assoluta quella che è riuscita a interpretare Ralph Kresman. Bellissimo.
1: È vero, è un velluto questo per appunto per le cuffie. Lui è stato l'ultimo dei New Edition a uscire come solista, ma l'ha fatto in maniera pazzesca. È anche il più figo, se posso esprimere un parere, è veramente cool. E questo pezzo in particolare ha venduto più di 1 milione di copie nell'autunno del 1990. Complimenti al nostro eroe.
0: È incredibile. Va bene, ovviamente abbiamo voluto legare l'argomentazione New Edition perché trattiamo ancora nella conclusione di nuove edizioni assolute, nuove edizioni. Debbie James, una ragazza fantastica, bellissima, voce assoluta, sta conquistando veramente il mondo e speriamo che possa essere aggregante anche per voi che state ascoltando questa sera Nova Radio. Venerdì prossimo non mancate,
1: saremo non mancate insieme. Assolutamente.
0: No. Buon fine settimana.
1: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Debbie James.

0: Infos.
1: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.
2: Community Radio.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi, Garlasco. Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
4: L'economia.
3: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi e subito crescita. Alessandro Cisilin.
5: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi di dollari, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi di dollari. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili e qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
3: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro. 44.000 in più e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44% della popolazione. Di questi, la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita, un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
4: Radio. Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: fallo pure tu,
1: fallo pure tu, fallo.
0: Tu fai di vizi di forma virtù,
1: imita Gesù,
0: imita Gesù,
1: imita Gesù,
0: fallo pure tu,
1: fallo pure tu,
0: fallo.
1: Tu
0: fai di vizi di forma virtù.
2: Raccontatemi com'è il successo e sarà come se l'avessi vissuto io stesso. Per il resto lasciatemi portaborse lontani, i luoghi dimenticati come i

Ho una visione distorta dell'orgoglio. Mi faccio anche inculare, però non mi spoglio. Lo capisci tu che cerchi il sesso dove gli altri la droga, e cerchi la droga dove gli altri la TV. Tra qualche anno sarai un buon padre e ti dirò la stessa frase che avrei detto a Gesù. Non mi scandalizza se hai figli segreti, mi scandalizza se non li mantieni come i segreti.

Ti viene chiesto un otto, perfetto, invertito, in piedi, fiero come un navigatore, un otto da manuale. E tu puoi intenderlo come dichiarare la carambola e chiudere la partita. Poi capita che le cose non vadano bene, ed è proprio lì che ti ritrovi con quell'otto mezzo storto, mal vestito, lì lì per cadere, che puoi fare dei vizi di forma virtù. E per esempio puoi sdraiare l'otto, farci l'orizzonte e farci l'infinito. Ok? Peace.

Shouting and grinding and

0: casa mia da è una figata questo posto. Troppo figo. No, raga.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Qualcuno stia male. Che bellezza. Spero che sia una cosa grave.
1: Ma è terribile. Grazie, vicino. Ma quello è niente. Niente.
0: Ragazzi, ho più magia io nel mio dito mignolo.